sister.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, il punto delle notizie alle 7 del mattino. Il drone di Mosca sul palazzo in Romania, Bucarest, ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa nel paese. Putin intanto da Mosca provoca, il drone potrebbe essere ucraino, e poi ancora Medvedev minaccia i cittadini dell'Unione Europea dicendo: i vostri leader sono in guerra con noi. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Lo fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti, costruttivi, tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari statunitensi e cubani si sono incontrati infine a Guantanamo Bay. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi degli Stati Uniti, le difficoltà dell'economia tedesca. A parlare ieri il governatore di Banca Italia Panetta. All'Europa la richiesta di mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'Istat intanto rivede al rialzo le stime del prodotto interno lordo del primo trimestre a più 0,3%. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia, che ha aperto le nuove indagini sul caso di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove chiede il suo legale. E poi ancora per la pagina sportiva un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam dopo Sinner. Ieri anche Djokovic si è dovuto arrendere, KO in 5 set contro il brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi di finale, parliamo di Cobolli, di Arnaldi e di Berrettini. Per la Champions alle 18 la finalissima a Budapest tra PSG Eindhoven e Arsenal. E poi ancora una notizia che riguarda il Brennero: scatterà alle 10.30 il blocco totale del Brennero a causa di una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Attualmente il traffico risulta scorrevole, nettamente meno trafficato rispetto agli altri fine settimana. Molti turisti trasportatori hanno spostato i loro viaggi ed evitano questo giorno, che comunque sarebbe stato da bollino nero per il rientro dei turisti tedeschi dopo le vacanze di Pentecoste e il ponte del 2 giugno. Queste le notizie alle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Eccoci allora, 7-4 minuti, buongiorno e ben ritrovati, buon sabato, un caro saluto anche da Gabriele Mileti che cura la parte tecnica. Subito sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, oggi è il 30 maggio 2026, leggevamo prima nel punto delle 7 che saranno previsti parecchi problemi per il traffico a causa della chiusura del Brennero alle 10.30, un blocco totale per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco, ma sui giornali questa notizia non è sicuramente in prima pagina. Quello che tiene naturalmente ancora è l'attacco della Russia al confine tra Ucraina e Romania e questo drone che ha colpito un palazzo in Romania. Forte, netta è stata la reazione dell'Europa, della NATO e una serie anche di scambi di accuse nella giornata di ieri. Poi notizia sempre del giorno è quella che riguarda la guerra tra Iran e Stati Uniti. Anche ieri è stata una giornata di stallo nella quale non ci sono state decisioni particolari, ma resta in campo questa mediazione che a seconda poi delle ore del giorno sembra vicinissima a un'intesa finale oppure lontanissima. Ieri, insomma, Trump ha ancora una volta chiarito: faremo l'intesa solo se questa andrà a ricalcare quelle che sono le attese degli Stati Uniti. E il quotidiano Avvenire apre proprio fotografando la giornata di ieri con questo titolo: Trump non decide. Il presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran, ma poi prende ancora tempo. E dall'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare, Teheran è rimasto peraltro senza vigilanza. E allora che cosa racconta nell'articolo di prima pagina Pier Giorgio Pescari nel suo pezzo su Avvenire? È durata 2 ore, scrive, la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, nella quale il presidente Donald Trump avrebbe dovuto prendere una decisione sull'accordo con l'Iran. Poco prima aveva annunciato come imminente la fine del blocco navale, invece nulla di fatto, tantomeno sull'uranio. Dall'inizio del conflitto il programma nucleare dell'Iran è scivolato in una incognita che minaccia di scardinare l'intera architettura di non proliferazione globale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha lanciato un avvertimento senza precedenti. La continuità della conoscenza sulle attività atomiche di Teheran è andata perduta. Un altro degli effetti che non erano stati previsti evidentemente di questa guerra. Le normali garanzie di salvaguardia sono ormai diventate giuridicamente insostenibili, materialmente impraticabili. Queste sono proprio parole virgolettate che vengono riportate dal quotidiano Avvenire. Quindi si spiega tutto questo come conseguenza diretta degli atti di aggressione subiti dall'Iran. Il patto storico raggiunto nel 2015 per limitare le ambizioni atomiche iraniane è un capitolo chiuso. Si potrebbe discutere veramente delle ore, dei giorni rispetto a questo aspetto. Si interviene per rendere più sicura questa zona del mondo? Bene, se questa era l'intenzione, non si è andati in questa direzione con questi giorni di guerra. La foto però del quotidiano Avvenire di questa mattina mostra un soldato russo passato dagli oleodotti in Ucraina. Praticamente sembra uscito da una miniera di carbone, completamente nero, e pare insomma che una delle vie di scontro di questa lunga guerra, di questa aggressione della Russia in Ucraina, passi anche all'interno dei cunicoli, negli oleodotti, dove ci sono battaglie battaglie e i soldati muoiono. La guerra dei tubi, dice Trump, porta nel sottosuolo, la guerra dei tubi, scrive Avvenire, non Trump naturalmente, porta nel sottosuolo lo scontro che all'aperto vede il sopravvento dei droni istantanei dal fronte russo-ucraino, mentre Putin dice voler continuare i negoziati con l'Ucraina. E poi naturalmente anche Avvenire ricorda i due feriti alla frontiera, il drone che colpisce la Romania, da NATO e Unione Europea, le accuse a Mosca. Poi altra notizia importante di giornata sul fronte economico, non solo italiano ma soprattutto italiano, le considerazioni finali annuali del governatore di Banca Italia, Panetta, che ha parlato di tanti temi e ha detto: rischiamo l'inflazione al 6%. Questo è il titolo scelto da Avvenire, lo scenario di Panetta per il caro energia su guerre e dazi. Bisogna proteggersi senza isolarsi. Ma poi anche una parte molto importante dedicata all'intelligenza artificiale, che ha detto è una sfida importantissima per l'economia, bisogna però governarla. E allora l'editoriale, uno dei due editoriali di Avvenire questa mattina, è a firma del direttore che naturalmente parla proprio della grande occasione dell'intelligenza artificiale, e lo fa con un articolo che mette insieme sia le parole di Panetta che quelle di Papa Leone all'inizio di settimana, insomma la presentazione della prima enciclica del pontefice, dedicata proprio a come approcciarsi, a come naturalmente avere quel che di buono c'è della intelligenza artificiale, salvaguardando però la vita, la privacy dei cittadini, non soltanto evidentemente dei fedeli. Cosa scrive il quotidiano Avvenire? Governare e democratizzare l'intelligenza artificiale per coglierne appieno le opportunità e limitarne i rischi potenzialmente deflagranti. Colpisce l'assonanza tra il messaggio lanciato ieri dal governatore di Banca Italia Panetta con alcuni passaggi chiave della Magnifica Humanitas di Leone XIV, che nel quadro fornito ieri in Via Nazionale trova una declinazione italiana articolata in numeri, pericoli, potenzialità e quindi sfide aperte. Colpisce perché si tratta di due punti di vista molto diversi, ma che alla fine si rivelano convergenti sia nella lettura dei fenomeni in corso, sia nella scelta di concentrarsi su un tema apparentemente fuori dalle priorità dei rispettivi ruoli, la tecnologia e in particolare l'intelligenza artificiale, che si propone come una specie di spartiacque per il futuro che ci aspetta. È condivisa la premessa: da sola la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non produrrà in modo spontaneo, dice Panetta, benessere condiviso, ma ancor di più l'enfasi sul quoziente di straordinarietà che si porta dietro questa rivoluzione tecnologica, in cui, dice Leone, la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmando i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Il progresso, quello tecnico, dice Avvenire stamane, in particolare per il Papa, non va considerato in se stesso come una forza antagonista rispetto alla persona, fa parte dell'uomo e del suo modo di abitare le diverse epoche storiche, come argomenta un numero ricordato da Panetta nelle sue considerazioni finali di ieri. Oggi il 60% degli occupati svolge mansioni che 80 anni fa non esistevano. Insomma, saper cogliere quello che di buono, forse anche di molto buono, c'è nella nuova tecnologia e in particolare in questo caso nell'intelligenza artificiale, ma saperla governare, parole ieri di Panetta, ma che ricalcano anche quello che è il pensiero che è stato esplicato nella prima lettera enciclica del Papa. Sul Corriere della Sera l'apertura è invece con il drone russo in Romania, l'ira dell'Unione Europea, il drone drone russo sulla cittadina di Galati in Romania, ha colpito un condominio, una donna e un ragazzo di 14 anni sono stati ricoverati in ospedale con alcune ustioni, la condanna dei 27, la protesta della Commissione europea con naturalmente Ursula von der Leyen che dice è un atto gravissimo, così come la Premier Meloni. La guerra all'Iran, il presidente Trump parla di riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. Come vedete, i giornali su questo tema se la cavano con poche parole, perché ormai ogni giorno più o meno che abbiamo questi stop and go, queste partenze e queste frenate rispetto all'intesa. Ma anche il Corriere della Sera

0: storie sono particolari, però pensate quanto evidentemente proprio il ciclismo e quanto c'era sulle spalle sue, di Coppi e di tanti altri, no? Campioni che rappresentavano proprio il nostro paese, la passione che c'era e c'è ancora naturalmente per le due ruote.
1: Il problema è che il ciclismo era lo sport numero uno, il pugilato era il numero due, il calcio arrivava buon terzo, quarto, certo, a seconda. Il calcio è esploso poi con le coppe negli anni 60, insomma, è diventato un'altra cosa e ha perso anche secondo me la dimensione del
0: fascino, certo. Sergio, il tuo Un uomo per bene va letto veramente dalla prima all'ultima pagina, perché si scopre proprio un'epopea, una storia, e si scopre questo uomo così importante e con valori, mi permetto di dire, che si possono applicare anche da subito, oggi, non è dice, andiamo a rivedere come eravamo, che bello, no, sono valori che valgono sempre. Grazie per essere stato con noi questa mattina, Sergio Meda, grazie. Un uomo per bene, lo spirito carmelitano e francescano di Gino Bartali, edizioni francescane italiane. Un abbraccio e a presto per parlare di sport.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora Sergio Meda, devo dire questa mattina grandi firme del giornalismo, abbiamo avuto Emilio De Leidi, Sergio Meda e ora Pier Augusto Stagi. Ciao Pier.
2: Ciao Ugo.
0: Che dici?
2: Ben ritrovato.
0: Non c'è due senza tre, veramente. Questa mattina ne abbiamo infilata una dietro l'altra e ringrazio che siete venuti a trovarci anche in questo sabato. E Pier in particolare concentrato su questi ultimi chilometri di un Giro d'Italia che è partito all'estero, che è arrivato e non si è fatto mancare nulla con il maltempo, con tappe che sembravano così e così, poi sono diventate fantastiche, con alcuni italiani che erano attesi e non sono arrivati, altri che sono arrivati e magari non erano così attesi, ma specialmente con un Vingegaard che si avvia quantomeno a vincere questo, come era previsto, questo Giro d'Italia, e lo fa con discrezione, posso dire, con un controllo giusto della gara, ma anche con magnanimità. Certo, ieri insomma la magnanimità è arrivata a lasciare andare il suo uomo Kuss, che veramente non ha sbagliato nulla, ma è un Giro d'Italia che ancora oggi ci richiama a Piancavallo, a Pantani. Che cosa dici tu, direttore?
2: Beh, hai detto benissimo, come sempre, tutto, hai fatto una sintesi perfetta e hai raccontato i sentimenti di queste tre settimane, perché ormai siamo veramente alle battute conclusive, agli ultimi chilometri di questo ultimo atto montano, che è un omaggio al Friuli, che è un omaggio a Gemona, che è omaggio alla memoria e al ricordo. Il Giro d'Italia ha questa forza che è appunto quello di ricordare cosa siamo stati e che cosa siamo oggi. E la maglia, oggi la maglia rosa scorrerà con una scritta dedicata per ricordare proprio quel 6 maggio 1976, sì, quando la terra del Friuli è stata violentata.
0: Terribile terremoto.
2: Ma
0: sì.
2: Però lì c'è la resistenza, lì c'è il ringraziamento. Oggi il Friuli sarà orgogliosa di ringraziare le sue genti, ma ringraziare anche la solidarietà che arrivò da tutta Italia e non solo dall'Italia. Poi domani invece ritornare alla scritta "Io sono Friuli Venezia Giulia" su questa maglia iconica, bellissima, che con ogni probabilità al 98%, forse anche 99% periodico, sarà vestita per la prima volta da un corridore danese, Jonas Vingegaard, che si regalerà e regalerà la sua nazione, la nazione del Lego, regalerà il primo Giro d'Italia, e lui completerà la sua collezione, entrerà a far parte di questo club ristretto che fino a oggi è composto da 7 nomi, che sono 7 nomi come i 7 nani che costituiscono la grandezza del nostro sport, quelli che sono riusciti perlomeno a vincere in carriera tutti e tre grandi giri, e quindi mi riferisco

0: a Jacqueline Quetil, a Eddie Merz, a Felice Gimondi, a Bernardino, a Miguel Indurain, a Vincenzo Nibali, Alberto Contador e Chris Froome. Ecco, questi sono i sette corridori che hanno vinto tutti e tre i grandi giri, e viene chiamata appunto la tripla corona, cioè sono sette corridori, e domani sera invece entrerà con ogni probabilità anche l'ottavo, che sarà,
1: non sarà più un G7, sarà un G8.
0: Sarà un G8, esattamente.
1: Bello.
0: Sarà anche, quindi, e addirittura Jonas Vingegaard si può togliere lo sfizio, anche se lui dice: ma no, non mi interessa, non faccio questi calcoli, però lo fa prima di Tadej Pogacar. Una cosa la fa prima,
1: secondo me. No, è vero,
0: secondo me, un pochino ride in cuor suo, no? Anche se è un ragazzo che è totalmente diametralmente diverso dallo sloveno, poi più esuberante, più baldanzoso, anche più sorridente, più guascone, più esagitato, più tutto e più tutto.
1: Ma il bastardo ci sta tutto.
0: Vingegaard, questo ragazzo riflessivo, molto attaccato alla sua famiglia, quello devo dire.
1: Che bacia il manubrio, ma perché bacia il manubrio? No, se guardate bene sul manubrio c'è la foto della famiglia con i due bambini e la moglie.
0: Esatto. Esattamente così, Trine, che è la moglie, e Sofia e Ugo, che sono i figli. Lì c'è una bella foto su questo manubrio Vision che campeggia, e lui ogni volta che taglia il traguardo, generalmente quando taglia il traguardo
1: da
0: è
1: primo.
0: Solo, è solo, e quindi li bacia in sequenza, si china, quindi come un inchino, bacia il manubrio e poi bacia la fede iniziale, proprio un omaggio.
1: E poi la telefonata, no, Pier?
0: E poi immediatamente, lui in realtà, lì non immediatamente, perché arrivano, gli danno la salvietta, lo coprono, gli danno una bevanda, diciamo un integratore salino, dopodiché si fa passare il cellulare e chiama sua moglie.
1: Sai, tipo proprio dal collaboratore, no? Tipo un manager, sai, di quello, no? Anche un capitano d'azienda, mi passi il telefono. Cioè, è bellissima quella scena.
0: Bravo, bravo, è proprio così. Ci sono questi top manager che sta arrivando. Prepariamo il caffè. Il caffè in tazza grande, di color rosso, poco zucchero. Però, cioè, tutto calcolato,
1: che
0: anche
1: forte.
0: Comunque la sua metrica, d'altra parte sono grandi atleti che tengono leggermente dei team che ormai voi non lo sapete, ma sono team che hanno la composizione, a parte costare 50 milioni di euro all'anno,
1: ecco.
0: Dovete sapere che le squadre di ciclismo sono solo costi, non hanno introiti.
1: Pazzesco.
0: Quindi uno dice: vabbè, ma 50 milioni è niente, costa un buon giocatore. E ho capito, ma questi sono soldi solamente versati, punto, persi no, perché andiamo contro le leggi del marketing, della comunicazione. Invece,
1: però diciamo che vengono messi in questa modalità.
0: Esattamente. E però questo, oggi una squadra ha composta da circa 180 persone, perché fanno addirittura tripla attività, quindi sono tre squadre con una serie di direttori sportivi, una serie di passeggiatori, una serie di meccanici, una serie di parco macchine, dove hanno addirittura quattro motorhome, una ventina di ammiragli, camion officina, camion ristorante, perché ormai in una grande corsa a tappe, lo dico sempre, è chiaro che loro alloggiano in un albergo, ma 90 volte su 100 per sicurezza, per non rischiare contaminazioni alimentari, hanno il loro fuoco e mangiano con la loro cucina, cioè non si avvalgono della cucina dell'albergo.
1: Mi fai venire in mente tutto il team che si era portato dietro il vicepresidente Vance degli Stati Uniti, che era in un albergo qui di Milano, di quelli proprio da sogno, però si sono portati comunque le cucine per i collaboratori, cioè, e le hanno montate all'interno lì della zona dell'albergo, cioè una cosa pazzesca.
0: Ma ti dirò di più, non tutte le squadre, ma due o tre squadre al giro, e così viene fatto il tour, hanno un camion che porta, trasporta, ci sono massaggiatori che anticipano la corsa, ci sono massaggiatori che sostanzialmente non vedono una frame, non vedono in televisione, perché al mattino partono e vanno direttamente all'arrivo, arrivano nel primo pomeriggio negli alberghi, chiedono agli alberghi che hanno già chiamato, le hanno già sollecitate, di cambiare i materassi e mettono i materassi di ciascun corridore. I corridori dormono con loro cuscini e il loro materasso per 3 settimane, e quindi c'è un lavoro, una lavoro. Ma,
1: si sposta un paesino praticamente ogni giorno, si sposta un paesino diciamo così di ciclisti e non solo, di ciclisti e di chi li segue. Torno un attimino alla gara perché mancano pochi minuti, e detto insomma di Vingegaard che è in testa alla classifica, scorrendola e guardando agli italiani, c'è un nome che forse, non dico avevamo sottovalutato, ma proprio perché uno degli uomini del numero uno, e sto parlando di Piganzoli, è un italiano che sicuramente non avrebbe fatto classifica, però lo ritroviamo lì all'ottavo posto, in corsa per qualcosa di, e tra l'altro ha proprio 30 secondi in più rispetto, anzi in meno rispetto a Damiano Caruso, quello sì invece più atteso e ora comunque nella top 10, che non è poca cosa.
0: Sì, esattamente. Piganzoli è un uomo, un ragazzo di 23 anni, valtellinese, molto molto interessante, che fino all'anno scorso ha corso nella cantera, diciamo nella Polti Visit Malta, una formazione di seconda divisione diretta da Ivan Bassa e i fratelli Contadoro, e quest'anno ha fatto il salto, è stato individuato, intercettato, visto e scelto dal team Visma Lise Bike, che è la formazione dell'Inter in questo giro, che è appunto Jonas Vingegaard, e non solo l'ha voluto, ma dopo i ritiri invernali l'ha scelto a tutti gli effetti come componente per la squadra del Giro d'Italia e ultimo uomo. Cosa vuol dire ultimo uomo nel ciclismo? Vuol dire che è quello che scorta e lavora fino alla fine dell'entrata in azione del tuo capitano, che generalmente il tuo capitano entra in azione a 6 km, dipende dalle salite chiaramente.
1: 7-5 km, dai.
0: Beh, o anche alcune volte anche 3 km, no, anche un po' più, perché se è una salita non
1: così dura,
0: particolarmente dura, arrivano anche a 3 km. Ok? E quindi e dopo parte Jonas, che fa l'assolo. Però il buon Piganzoli è l'ultimo uomo, è quello che dà le ultime energie, che ti porta là, che rompe il gruppo, che screma il gruppo, che lo riduce veramente in poltiglia, dove tu gli dai il colpo di grazia.
1: Tra l'altro lui, il Piganzoli ora è in corsa, cioè tecnicamente maglia bianca, giusto se non sbaglio, o no?
0: Tecnicamente gli manca ancora 1 minuto e 0.
1: Ieri ha recuperato
0: più di un minuto. Ieri ha recuperato a Eulalio. Ex maglia rosa, che è stato,
1: che è un altro bel personaggio,
0: maglia rosa per 9 giorni. Infatti. È stato maglia rosa per 9 giorni. La maglia rosa, la maglia bianca questa mattina la vestirà ancora il corridore portoghese, ma è chiaro che Davide Piganzoli ha la grande occasione oggi, quella di portare a tutti gli effetti al successo,
1: scortare
0: finale
1: fino a...
0: il suo capitano, e magari anche scippare all'ultima grande occasione, perché oggi c'è la doppia scalata di Piancavallo. Piancavallo è una salita vera, certo. È una salita che resta veramente nelle gambe, dove nel 1998 Marco Pantani iniziò a costruire la sua rimonta sullo svizzero Alex Zulle, che poi lo portò a vincere il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia, in quel famoso duello, quel braccio di ferro pazzesco, sublime, indimenticabile, mitologico a Montecampione tra lui e Pavel Tonkov, no? Le sue continue disperate accelerazioni, arrivò addirittura a buttar via il suo brillantino che aveva all'orecchio per alleggerirsi e poi riuscì a staccarlo. No, abbiamo tutti nelle orecchie, davanti a noi anche le immagini negli occhi di Davide Cassani che era a spalla di Adriano De Zan e diceva: sta guadagnando, e lì si crea il vuoto, si crea la luce, come direbbero gli intenditori di Ippica, e si creò la luce, lì fece il vuoto e andò a vincere a Montecampione, a Plan Montecampione, il Giro d'Italia. Bene, quel Giro d'Italia targato 1998 fu costruito proprio a Piancavallo, è lì che cominciò la rimonta, perché Alex Zülle era in maglia rosa e Piancavallo quindi ci evoca questo grande ricordo. E il Giro d'Italia è fatto di ricordi, di grandi imprese, di storie che si ripetono, di storie che si intrecciano, di storie che si vanno ad abbracciare, e la bellezza e la magia di questo sport. Chiaro. Che vive la sua contemporaneità ma non dimentica mai.
1: Cioè, assolutamente. In un minuto, perché poi ci tolgono la linea, però dobbiamo dare un minuto anche a Cicco, a Giulio Ciccone, che ieri ha fatto tutto bene, peccato il finale, ma insomma peccato quando vince, insomma, uno che ha la più gamba, buon per lui, assolutamente Kuss non ha rubato nulla, però Giulio Ciccone ha voluto far vedere di che pasta è fatto e ora insomma, ha sulle sue spalle la maglia azzurra, quella degli scalatori, quelle dei, quantomeno dei Gran Premio della Montagna.
0: Sì, che lui ha già vinto nel 2019, lui, il suo obiettivo era quello di, in questo giro il suo obiettivo era la maglia del GPM e vincere perlomeno una tappa. Al momento l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto ieri, dove è andato dalla tappa dolomitica, è andato all'attacco fin da subito, è entrato nella fuga di giornata, una fuga di 23 corridori che poi è diventata in 13, che poi si è sfaldata, che sono rimasti,
1: è stato il primo a passare sul passo Giau, che era la cima Coppi, giusto?
0: La cima Coppi a 2238 metri, la cima più alta di questo Giro d'Italia, e sostanzialmente ha vinto tutti i Gran Premi della Montagna. La tappa di ieri era 151 km, c'erano 6 Gran Premi della Montagna.
1: Cioè, tipo raccolta punti, no? Adesso li prendo tutti.
0: E lui li ha 25, perché lui è passato per primo su tutti i Gran Premi della Montagna, fuorché l'ultimo. E quindi lì è balzato, recuperato, perché lui vestiva la maglia azzurra ma per interposta persona, certo. Perché chiaramente un corridore non può, può essere primo in tutte le classifiche, ma ne può vestire solo una, quella più alta in grado. Quindi Jonas Vingegaard vestiva la maglia rosa, ma era primo anche nella classifica appunto del GPM e non poteva vestire anche quella azzurra, che lo veste con un secondo in classifica. Ecco, questa mattina Giulio Ciccone partirà però da Gemona con la maglia sua, è lui il detentore a tutti gli effetti, dovrà difenderla, certo. Deve stare molto attento, perché è chiaro che oggi Vingegaard con ogni probabilità ha fatto il cerchietto rosso e vuole a tutti gli effetti portare a 5 i suoi successi in questo Giro d'Italia, vuole vincere a Piancavallo, e quindi diciamo che butta male da quel lato lì, quindi l'ultimo Gran Premio sarà di Vingegaard, ma Giulio deve cercare perlomeno di passare per primo sul primo passaggio del Piancavallo e di mettere in sicurezza i punti la sua maglia, che domani maglia potrebbe gestire in maniera definitiva appunto sulle strade di Roma per la grande festa finale.
1: Grazie a Piero Augusto Stagi, direttore Tutto Bici Web, e non solo, insomma lo ringrazio perché anche quest'anno ci hai deliziato tappa per tappa raccontandoci il giro e non solo, ma specialmente regalandoci la tua grande competenza e grande simpatia in un'ora del mattino, peraltro insomma, per uno che si gira insieme al Giro d'Italia non è mai così facile l'inizio di giornata, anche se sarete invece con queste tappe qua di montagna assolutamente sul pezzo già dalle prime ore del mattino, la carovana già è completamente in moto, come ci hai anche ben spiegato.
0: Sì, oggi tra l'altro si parte anche prima, perché la corsa parte alle 10:30, perché tra le altre cose è chiaro che arriviamo un'oretta prima, perché la tappa dovrebbe arrivare dalla, diciamo, dalla cronotabella intorno alle ore 16 e quindi
1: poi permettere
0: intorno alle 17 perché c'è il trasferimento
1: a Roma, per forza.
0: Dal Friuli a Roma, e quindi non
1: ci
0: è come
1: tutto.
0: Via
1: Grazie a Piero Augusto Stagi, un abbraccio davvero e alla prossima, Pier.
0: Grazie a voi e viva il Giro.
1: Grazie ancora. E allora dal Giro d'Italia a un po' di preoccupazione d'Italia, che cosa è accaduto a Jannik Sinner? Sicuramente

0: aiutare da uno che di tennis ne sa tantissimissimo e torna a trovarci il coach e naturalmente responsabile nazionale del settore tennis e padel di AICS. Sto parlando di Mauro Marino. Ciao e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao ciao Ugo, grazie.
0: Allora, beh, tutta una nazione, poi sai com'è, tutti diventiamo non soltanto esperti di tennis quando succedono queste cose, ma addirittura anche medici, anche coach. No, ma io l'avevo detto, non doveva fare Roma, no, non doveva andare a Monte Carlo, no, ma che avrà sbagliato, ma chissà cosa avrà mangiato, no, è troppo stressato. È un uomo anche lui, sicuramente c'è qualcosa, ma il tennis è un bellissimo sport, una bellissima disciplina, ma insomma riesce anche a logorarti, tra virgolette, anche se sei, o forse soprattutto se sei il numero uno.
1: Guarda, ne parlavamo durante i campionati nazionali dell'AICS che abbiamo fatto, organizzato la settimana scorsa, e c'era chi diceva adesso Sinner vince facilmente il Roland Garros. E noi dicevamo il Roland Garros lo deve giocare. Cioè,
0: Prima di vincerlo bisogna giocarlo.
1: perché questo sport, il fascino di questo sport è proprio questo. Quindi 5-1 al terzo set, 30-15 e perdi un match. Quindi non è finita finché non è finita.
0: Chiaro. Beh,
1: Che
0: anche
1: cosa ha
0: ieri
1: avuto Sinner?
0: Ieri io con Djokovic stavo guardando anche altre cose, dico vabbè, vedo in contemporanea due cose, anche per la trasmissione, per passione mia, poi vedo i primi due set di Djokovic, dico vabbè, insomma comunque il solito Djokovic ha perso, cioè, nel senso,
1: Bravo.
0: capito? Cioè, come fai?
1: Anche lì, no? Vedi, tutte le filosofie, le teorie, poi si scontrano con la realtà, no? Nei 5 set vincono i campioni, non vince il giocatore più giovane, non vince l'esordiente, l'emergente, perché chi ha più esperienza vince. In realtà abbiamo visto proprio il contrario in questo Roland Garros, no? Vedi Djokovic, vedi Sinner, parte che finalmente ti posso dire. Si comincia a vedere qualche nuova leva
0: Stavo per
1: perché
0: dirlo io, guarda, perché alla fine, se mi ricordo quante volte si diceva, no, ma però ci sono i nuovi tre moschettieri, e poi invece eravamo sempre lì a parlare di Nadal, Djokovic, eccetera. Poi è arrivato Sinner, però poi. E ora effettivamente qualche nome nuovo, cioè anche in Italia, tutto sommato, credo, no, Mauro?
1: anche in Italia ne escono continuamente
0: Sarà perché siete bravi anche
1: bellissimo.
0: voi nello sport di base a indirizzarli, no? Chiedo.
1: Ma sicuramente i maestri sono molto migliorati, la metodologia è migliorata, c'è un dialogo più aperto fra il settore tecnico della federazione e il settore formazione, che prima non parlavano e adesso invece dialogano. E noi dell'AICS siamo quelli che posiamo la prima pietra, no? Le
0: Certo.
1: fondamenta dei giocatori, quindi anche i nostri. Noi calcola che nel nostro percorso, io da quando sono responsabile nazionale, abbiamo formato più di 1500 istruttori, quindi
0: Pensa a te,
1: con
0: pazzesco.
1: una metodologia
0: Chiara, netta.
1: netta, in campo, non online, non con diplomi inviati per posta
0: Cioè, basta pagare,
1: elettronica.
0: no, io la butto così.
1: Quindi,
0: Andiamo il vademecum e poi un piccolo esame. No, insomma, le cose fatte bene, poi al di là di tutto si
1: Danno i
0: capisce.
1: risultati, e poi il fatto che ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anche io. Questo vuol dire tanto, a livello mentale, il fatto che il mio compagno di corso ce l'ha fatta e quindi ce la posso fare pure io, oppure quello che gioca nel mio stesso circolo o nel circolo vicino, ha vinto non so, un turno di qualificazioni. Allora mi ci metto io e mi impegno anch'io, perché l'italiano è sempre stato un pochino pigro
0: Certo.
1: nell'allenarsi, tanto non ci arrivo lassù, no? Invece oggi c'è questa finestra, anzi, diciamo questo portone aperto per tutti per entrare dentro i tabelloni. Hanno capito che bisogna faticare per arrivarci e tutti si stanno impegnando per farlo.
0: Anche perché, e qua diciamo così, torno tra virgolette più serio, il tennis, se uno non lo conosce, visto da fuori, dice vabbè, ma che deve mandarsi.

0: sempre la palla dall'altra parte, ma è veramente comunque uno sport che esige una concentrazione, un'attenzione e mai dare nulla per scontato durante
1: Bravissimo.
0: Un match, no?
1: Bravissimo. Sai che c'è? Che da mental coach, quello che dico sempre ai miei giocatori è che il cervello consuma un 25% di ossigeno e di glucosio, no? Quindi tu immagina quanto una persona può essere concentrata come Sinner, che fa del tennis uno sport molto dispendioso, perché lui prende tutto in anticipo, sempre molto piegato, la palla appena rimbalza la colpisce, quindi deve essere sempre fisicamente a posto,
0: certo,
1: ma concentratissimo, perché basta quella frazione di secondo per prendere la palla in ritardo o steccare una palla, no? Quindi tu immagina lo sforzo. Poi tanti dice vabbè, ma ha fatto 3 tornei, 4 tornei, che vuoi che sia, 24 anni. Insomma, cioè, questi fanno una vita tosta, viaggiano la mattina, mangiano in albergo, cioè non è che stanno a casa. Si fanno la colazione, si leggono un libro.
0: No. No, ma cioè, poi anche ecco, sull'alimentazione, mi aveva colpito l'altra volta quando Sinner. Al di là dei cetrolini, che quelli hanno fatto il giro del mondo, perché pare che ora se uno ha un crampo fa via due scatole, due cose. C'è una cosa pazzesca, no? È il fatto che si concederà un hamburger.
1: Bravo.
0: Allora, cioè, oggi tu magari, voglio dire, stai attento, posso stare attento io un po' all'alimentazione, ma cosa mangeremo? Staremo lì a vedere proprio il centimetro, la grammatura? Insomma, non credo. Ecco, è quello, cioè una vita che è allo scartamento proprio del millimetro, perché sennò non ci stai dentro. Cioè, quello.
1: Guarda, cioè, non so se tu hai letto il libro di Djokovic, che racconta che in una fase della sua carriera comincia a giocare tornei, arriva a un certo punto e ha un calo di energie, svuotato, non riusciva più a giocare. Sembra un po' la storia di Sinner.
0: Certo.
1: Cioè, chiaro, all'improvviso, anche in vantaggio, si spegneva. E lì lui ha scoperto di essere intollerante al glutine, ha cambiato alimentazione, ha cambiato la prestazione,
0: infatti,
1: completamente. Capire adesso, oggi, Sinner, perché anche con Medvedev è successo, sembrava quasi un attacco di panico, che stava lì, non respirava più, eccetera,
0: sì,
1: eccetera. Ma dov'è il problema? Secondo me è un problema sicuramente di recupero di energie, perché se tu non recuperi le energie e non hai momenti di scarico, ma anche mentale, e a un certo punto il cervello ti dà dei segnali.
0: Chiaro.
1: Giovane o vecchio che sia, cioè, il segnale te lo dà, e l'attacco di panico è uno di questi segnali. Adesso non vogliamo chiamarlo attacco di panico, chiamiamolo come ci pare.
0: Stress però eccessivo, ma questo l'ho pensato anch'io, se devo essere sincero, perché dico, mi sembra più un qualcosa a livello, insomma, di mentale, tra virgolette, di come sente lui. Mi è venuto persino da dire quasi che in fondo è, tra virgolette, costretto a fare anche un grande numero di partite con giocatori che sulla carta, cioè, come una volta si diceva, le squadre che vanno a giocare contro la Juventus, forse anche l'ultima squadra del campionato, si batte allo stremo, mentre tu davanti vedi soltanto una squadra che appunto da bassa classifica. A lui, come peraltro lo disse lo stesso Alcaraz, dice, forse manca Alcaraz come a Alcaraz mancava Sinner quando ci fu la squalifica, no?
1: Vero. Quindi sicuramente è un problema mentale, ma non perché ha problemi mentali.
0: No.
1: Di recupero.
0: Di recupero. Il nostro cervello ci manda, grazie a Dio, dei messaggi, perché a volte noi siamo un po' più cocciuti, nel senso che vorremmo sempre essere al meglio. Poi invece il fisico, perché poi non è neanche fatto di mente, ma è il fisico che ti lancia proprio dei messaggi. Guarda,
1: bravo, ti presenta il conto, no? Cioè,
0: tu puoi anche essere il numero uno, eccetera. Sei a Roland Garros, mi fa tanto piacere, che bella Parigi, ma io non gliela fo. Devo fare.
1: Bravo. Eppure loro, anche a livello di alimentazione, integratori, il cetriolino famoso, ma cioè, voglio dire, il tempo di recuperare, anche andando in uno spogliatoio, prendendosi integratori, eccetera, in 3 set ce l'ha avuto, eppure il fisico proprio non ce l'ha fatta.
0: Ma questo
1: una questione di recupero di energie,
0: così, ma anche proprio nel nostro piccolo, quando si fa, almeno insomma, io inizio ad avere una bella età, ecco, e mi ostino ancora ad andare in

0: palestra, vedo, cioè, qua, c'è stata la settimana che hai tirato tanto, ma cioè, ti viene, cioè, non riesci neanche a sederti a una macchina oppure a prendere due manubri, perché proprio non gliela fai, cioè, è inutile. Certo. Cioè, hai preso tutti gli integratori, ho preso, però non servono. Cioè, non è quello che ti salva, sarebbe troppo bello.
1: Certo. Sarebbe troppo bello.
0: Senti Mauro,
1: quindi, secondo me questo periodo di recupero gli farà bene, sicuramente.
0: Lo aspettiamo a Wimbledon e magari torniamo anche a romperti le scatole per sapere come fotografare il momento. Intanto grazie a Mauro, grazie Marino, a che è responsabile per AICS del tennis, del padel, è un grande tecnico a livello nazionale che da sempre, insomma, forma grandi tecnici a loro volta per il tennis. Un abbraccio Mauro, a presto.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi e grazie sempre dell'invito.
0: No, grazie a te per aver accettato, e come ha accettato alle 8:47 minuti anche un grande amico del nostro programma che torna a trovarci, il vicepresidente dell'Univela, Tristano Vacondio. Buongiorno Tristano.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, questa è stata una settimana importante perché anche, insomma, in Regione Lombardia avete presentato l'Univela campione del Garda, la stagione velica internazionale 2026 che ci fa sognare, anche perché a proposito di vela, insomma, prima a Cagliari, poi a Napoli, scende in acqua, insomma, la American's Cup, Louis Vuitton Cup, e quindi è tutto una aver voglia di capire come funzionano queste vele, che anche lì, come il tennis, sembra facile, ma tanto facile poi non è.
2: No, infatti adesso c'è uno sviluppo tecnologico pazzesco sulle barche a vela, come avete visto l'America's Cup adesso vola, cosa che infatti, quando ci ricordavamo il Moro di Venezia era tutt'altro che volare.
0: Certo.
2: Era un po' rallentatore rispetto adesso.
0: Oggi
2: quindi adesso c'è uno sviluppo incredibile e devo dire che l'Italia è proprio all'avanguardia in queste cose.
0: Senti, voi vi siete ormai, insomma, posizionati nell'offerta al Garda in una zona altissima, perché andate un po' a coprire varie modalità e non soltanto quando si parla di gare.
2: Sì, allora noi vogliamo spingere anche col messaggio delle gare, delle regate, il fatto che la vela è per tutte le fasce d'età. Infatti abbiamo a giugno la vela per gli olimpici, quindi parliamo di foil, quindi barche volante, tavole volanti, kite foil, wing foil, catamarani foil, queste cose che vanno più veloci del vento. Poi dopo abbiamo a settembre il campionato europeo di Tornado, che era una ex classe olimpica, un catamarano bellissimo, gigante, sì, che per anni è stato il non plus ultra della vela olimpica. E questa però ormai, dato che, insomma, i velisti di quell'epoca hanno una certa età, adesso ovviamente sarà un campionato dove vedremo dei senior o dei master, come si dice in tecnico. E poi dopo però a ottobre avremo il campionato europeo di Optimist a squadre, quindi per i bambini, quindi sotto i 14 anni, da tutta Europa 16 squadre che si sfideranno per il titolo di campione europeo di Optimist a squadre. Quindi tre fasce d'età e sempre però a livello altissimo.
0: E ogni anno però cercate anche di trovare qualche cosa di nuovo, anche perché, come ci dicevi, la tecnologia va avanti, l'abbiamo visto, vabbè, ora insomma i catamarani poi sono diventati delle cose che non sono neanche più, possiamo definirli catamarani per quanto riguarda l'American's Cup, sono delle imbarcazioni che poggiano su delle ali e volano proprio, però insomma la tecnologia la ritroviamo poi anche nel prodotto, tra virgolette, e per chi va per mare in modo un po' più normale, diciamo, non a quei livelli.
2: Sì, allora adesso la tecnologia si è sviluppata tantissimo e grazie anche proprio all'influsso della tecnologia italiana del carbonio, che si è sviluppata negli anni grazie all'automotive, l'Italia è all'avanguardia proprio per questi foil, perché sono delle lame, sono delle ali di carbonio che si incastrano nella deriva e permettono alle barche di volare. E grazie a questa invenzione tutta italiana, tra l'altro, che è stata inventata da un italiano 100 anni fa e poi piano piano si è sviluppata, perché a suo tempo bisognava usare l'acciaio e era un po' pesante, adesso invece col carbonio finalmente si riesce a sfruttare a pieno. E devo dire che in tutte le gare foil, infatti abbiamo il campione mondiale di catamarani foil che è Ruggero Tita, abbiamo un quarto delle Olimpiadi nel kite foil, che però poi ha vinto il mondiale l'anno dopo, quindi insomma tutte le tecnologie foil ci vedono protagonisti e Luna Rossa ovviamente è una di queste.
0: In un minuto però la vela bisogna saperla trattare comunque lo stesso, no?

0: No, no, non è che ora, siccome ci sono i foil, poi la vela, le manovre, restano comunque quelle, insomma, la base ci vuole sempre.
1: Ah sì, allora ovviamente la vela è sempre quella, bisogna sempre imparare a capire da dove viene il vento e come fare a sfruttarlo. Diciamo che ogni 30 anni vediamo un salto tecnologico importante e adesso siamo in quella fase lì. Quindi i corsi di vela ti devono portare sempre all'obiettivo, solo che abbiamo visto che la generazione di questi nuovi velisti è proprio un salto diverso rispetto a quello che facevano i velisti di 10 anni fa. Quindi bisogna rimanere aggiornati e questo è anche un po' il bello della vela, che ti spinge, ti obbliga a usare il cervello in ogni momento.
0: Bellissimo, bellissimo. E intanto puoi goderti poi, quando magari hai un attimino di tranquillità, come si dice, il panorama intorno, che anche quello non lo, come si dice, non lo renderei in secondo piano, no?
1: Sì, allora la vela ha questo vantaggio qua, che è sempre in luoghi fantastici, quantomeno direi nel Mediterraneo, nei nostri
0: Eh
1: laghi,
0: sì.
1: perché ovviamente magari in certi luoghi asiatici o nel nord Europa riescono a fare vela anche in postacci, ma noi siamo fortunati. E infatti cos'è? Un bel messaggio della vela è quello: andate fuori, vedete com'è messo il mare, tornate a terra e se vedete che qualcosa non va, lamentatevi e
0: Ah,
1: facciamo in modo di
0: vero,
1: pulirlo questo
0: bellissimo,
1: mare. Infatti ci sono
0: bellissimo.
1: tantissime iniziative legate ai velisti che si occupano di pulire e ripulire il mare dalle plastiche o dall'inquinamento in generale.
0: Che quelle ce le mettiamo tutti, tra l'altro, perché comunque nel senso, ed è un richiamo a tutti questo, a stare attenti. Guarda, proprio all'inizio della trasmissione alle 7:30 abbiamo parlato di come per l'ambiente possiamo impegnarci, e si parlava un runner, e chiudiamo veramente con il vicepresidente di Univela che ci richiama proprio all'attenzione. Prima abbiamo parlato della terra e ora abbiamo parlato del mare. Mi sembra un buon finale. Grazie davvero a naturalmente a Tristano, va con Dio, andate a cercare poi sul web tutte le informazioni riguardanti questa lunga stagione sportiva e non. Grazie per essere stato questa mattina con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A presto, allora, 8 e 54 minuti, noi siamo al termine dell'appuntamento odierno, ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui, tra poco le ultime notizie, Radio Giornale delle 9, Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica, noi lasciamo spazio a naturalmente la musica e torniamo sabato prossimo alla stessa ora con il nostro Buongiorno in Blu.

0: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.
13: In Blu 2000.
14: In Blu 2000. News.
15: Buongiorno da Antonella Mitola. Il negoziato Stati Uniti-Iran ancora in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, quanto riporta oggi la CNN citando un funzionario della presidenza degli Stati Uniti. Washington è più che capace di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato oggi il segretario alla difesa Hegseth. E il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra, secondo la notizia riportata dall'agenzia iraniana IRNA. Ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito contro un palazzo a Galati, in Romania.
16: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione Europea, von der Leyen,

0: L'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa Crosetto parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Medio Oriente le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver distrutto durante la notte un lanciarazzi utilizzato da Hezbollah per colpire il nord di Israele. Hanno dichiarato inoltre di aver intercettato un razzo lanciato contro Israele dal Libano, il quarto attacco di Hezbollah nella notte. Intanto l'UNICEF Libano su X scrive che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. La procura dei minori ascolterà nelle prossime ore i genitori del bambino di 11 anni che ha tentato ieri di accoltellare in classe il suo docente di tecnologia. È accaduto nella scuola media di San Vitolo Capo nel Trapanese. Il bambino, vista l'età, non è imputabile, anche se la procura dei minori ha aperto un procedimento. L'undicenne al momento del fatto indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Soccorsa la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti.
3: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
4: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti. Poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio. Sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso. E quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con Lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
3: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
4: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore

0: mi ha avviato verso di lui un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco questo, forse sorprende, no? Che
1: Sì, questo
0: io.
1: sicuramente sorprende ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
0: Sì, io stessa anche ripensandoci oggi non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla e se devo essere sincera, forse i momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta. E quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
1: Siamo con Suor Elena Francesca Beccaria che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio. Questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
2: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
1: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
2: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
1: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
2: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
1: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
2: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi.

0: della vittoria sempre comunque. È bello che ci sono persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere, perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
1: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no?
0: No.
1: È pieno sviluppo di sé.
0: Ecco, però pensa a Francesco, lui ha scelto le vie della minorità. Partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirle in modo diretto, e vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
1: Siamo con Suor Elena Francesca Beccaria, che è la madre abbadessa del monastero o convento?
0: Monastero.
1: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, siamo con Suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù. Se no, se si vince sempre non si diventa umili.
2: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà, quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà. Mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì sì, si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
1: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è il più grave dei vizi, sarebbe la più grande.

0: delle virtù.
1: Sì. Ripeto, è verità su di sé, è un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine, perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
0: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
1: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna anche molto semplicemente, il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto veramente.
0: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo, che scorre sempre più veloce, con occhi sempre nuovi, per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo abita. Una sorta di riassunto del.
1: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita proprio, di ripartire ogni mattina dicendo oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
0: Farà con me cose nuove, eh? Non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice, che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che per la verità non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelte di vita come la sua.
1: Sì, lo immagino, lo penso per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No, no, no. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo. È venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia. Perché una continuità e comunione di vita con lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non
0: Lei
1: oltre.
0: però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa, che
1: La
0: forse
1: festa è ancora di più, sì.
0: è una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
1: Sì, soprattutto viverlo insieme. Perché si fa festa insieme, la categoria della festa prevede una comunione di persone, le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme pur immaginando le fatiche di noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
0: Io ringrazio Suor Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli che sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché

È un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo. Però, cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della Gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte del Gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo, a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare, per umiltà ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore, si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli. Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio: la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici.

luci, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, no, facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante. Dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria. Ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti. Già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, le decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese e il titolo, infatti, sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto, è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui lui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, come dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte, addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto, riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora, ovviamente, questa ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso

caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella prima guerra mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto, col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male, alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone, eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien, Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Vi ricordo infine che scaricando sul vostro...
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
7: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con Le Classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
6: Le classifiche. Le classifiche. In Blu 2000. In Blu 2000, news.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora in stallo il negoziato Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, riferisce oggi la CNN, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.

0: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato il segretario alla difesa Hegseth. L'agenzia di stampa iraniana IRNA riferisce intanto che il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Attacchi di Kiev su infrastrutture di petrolio in Russia, lo denuncia oggi Mosca, e Kiev riferisce di raid russi, un ferito a Zaporizhia, gravi danni a Sumy. E intanto è ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito ieri contro un razzo a Galati in Romania.
1: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Intanto l'UNICEF Libano denuncia che in una sola settimana sono stati uccisi o feriti 77 bambini. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Ugando, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, quanto prevede l'ordinanza pubblica nella Gazzetta Ufficiale firmata dal ministro della Salute Schillaci. Il ministro ha pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio del quest'anno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni. La donna ora è ferita in gravi condizioni in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Squicciarini.
3: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Anche oggi vi terrò compagnia sino alle 12.30 con la voce di diversi ospiti. Partiremo come sempre da una delle nostre radio, tra poco infatti ci collegheremo con Radio Diaconia. Parleremo poi con Rossana Campa, responsabile dell'ufficio comunicazione di Missioni Don Bosco, che ci racconterà l'impegno dei missionari salesiani che dedicano la loro vita alle persone svantaggiate, vivendo a stretto contatto con le fasce più povere ed emarginate della popolazione. Con lei scopriremo anche la loro campagna La tua firma fa miracoli. Sentiremo Luca De Gaetano, che è il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, che ci presenterà la grande mobilitazione nazionale dedicata ai mozziconi di sigarette in programma il 6 e 7 giugno in tutta Italia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente del 5 giugno e della giornata mondiale degli oceani dell'8 giugno. Infine Vincenzo Bellini, che ne è il direttore artistico, ci parlerà di Locus Festival 2026, che si svolgerà tra giugno ed agosto attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Puglia e ospitando il meglio della musica italiana ed internazionale. Come ogni sabato sarà tanta la musica che ascolteremo insieme, a partire da questo primo brano, Enrico Ruggeri con Il mare d'inverno.

Film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Noah Kahan, ritrovato a Magazine in Blu 2000, quando per noi è arrivato il momento di collegarci con una delle nostre radio. Oggi andiamo a Fasano, quindi Radio Diaconia. Gianfranco Mazzotta, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli amici di Radio in Blu, ben ritrovati.
0: Allora, che cosa ci racconti oggi?
1: Beh, siamo alla vigilia quasi della Festa della Repubblica, 2 giugno, che è una data importante perché quest'anno celebriamo gli 80 anni della Repubblica, ma per Fasano il 2 giugno è una data altrettanto importante perché ricordo un evento storico accaduto 358 anni fa. Infatti correva l'anno 1678 quando dei pirati cosiddetti turchi cercarono di invadere la cittadina di Fasano e la assediarono, e ci fu anche una battaglia abbastanza cruenta durante la quale i fasanesi riuscirono a sconfiggere definitivamente questi invasori che periodicamente facevano delle scorrerie e che volevano depredare un po' il territorio, la città, e questa battaglia la vittoria fu attribuita più che al valore dei fasanesi al miracoloso intervento della Santa Vergine, la protettrice di Fasano, la Madonna del Pozzo, e quindi diciamo da allora questo evento storico documentato viene celebrato

fatto con il corteo del trionfo, della vittoria, che si chiama La Scamiciata, e che si svolge il terzo sabato di giugno, per tradizione. Quest'anno invece

0: lingue, le tradizioni, gli usi, i costumi, le famiglie dell'epoca e tutte le vicende storiche, compresa la rievocazione della battaglia con i turchi, e si associa anche alla festa patronale, quella fatta di luminarie, di bande, di cantanti, di bancarelli, di fuochi d'artificio, insomma una miscellanea interessantissima che comincia proprio domani, perché domani il 31 maggio, domenica, la serata vedrà il centro storico di Pasano animarsi con la manifestazione Correva l'anno 1678, dove i figuranti fanno rivivere quella che era la Pasano di 350 e passa anni fa, con anche le tradizioni culinarie, ma non soltanto quelle, ma i modi di vivere, i mestieri, i lavori, tutte le tradizioni e quello che si faceva in quell'epoca. Quindi diciamo un anticipo di quella che sarà la festa patronale, di quella che sarà la rievocazione storica della scamiciata, facendo vedere un po' qual era la vita dei nostri avi di 3 secoli e mezzo fa.
1: Bellissimo, davvero interessante, molto bello che queste feste tradizionali non si perdono nel tempo. Ti ringrazio tanto, è stato un piacere, ovviamente ci risentiamo presto, nel frattempo ti auguro un buon fine settimana.
0: Grazie a te e a tutti gli amici di Radio In Blu. Se ci sei.

0: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 abbiamo l'occasione di conoscere meglio Missioni Don Bosco, che da 30 anni ha l'obiettivo di portare sviluppo nei paesi del sud del mondo, gestendo interventi emergenziali in caso di calamità naturali, carestie, guerre, realizzando pozzi nelle zone più aride, aiutando rifugiati e migranti, costruendo e gestendo case di prima accoglienza per ragazzi di strada, ospedali e ambulatori e molto altro. Ne parliamo con Rossana Campa, che è responsabile dell'ufficio comunicazioni di Missioni Don Bosco e che questa mattina ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno Marta, grazie per questo invito, sono molto contenta di essere qui con voi.
0: Grazie a lei per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Le chiederei di partire da una presentazione di Missioni Don Bosco.
1: Sì, certo. Missioni Don Bosco è nata nel 1991 a Torino, siamo a Valdocco, dove Don Bosco ha fatto nascere la sua grande opera ed è nato il primo oratorio che abbiamo esportato, diciamo, in tutto il mondo, insieme ai progetti che ogni anno sosteniamo in 137 paesi. Quindi è un accompagnare il cammino spesso accidentato, spesso difficoltoso, dei missionari che sono distribuiti in tutto il mondo in vari contesti di povertà e di emarginazione, e questo lo facciamo grazie ai nostri sostenitori che ci accompagnano e che sostengono concretamente questo cammino. È un cammino, come dicevamo, spesso accidentato, ma è anche un cammino molto bello, per

0: che il percorso di vita, il cammino di vita dei missionari salesiani è improntato sul sostenere la vita e creare il futuro per i bambini e i giovani più svantaggiati. Quindi è comunque un cammino entusiasmante, perché porta ricchezza, porta vita nuova e spesso porta proprio a salvare letteralmente la vita ai minori in difficoltà, perché li salva da vite di violenze e privazioni, dalle strade e dai contesti più emarginati, più insicuri.
1: Dal racconto che ci sta facendo di Missioni Don Bosco si capisce quanto l'intervento dei salesiani faccia in tantissime realtà la differenza. Quasi si compie un miracolo. È per questo che la campagna che state portando avanti in questo periodo, legata al 5 per 1000, si intitola La tua firma fa miracoli.
0: Esatto. Una campagna che abbiamo voluto chiamare così perché ci accorgiamo ogni giorno nel dialogo quotidiano che abbiamo con le missioni quanto i salesiani stessi dal campo ci raccontino i miracoli quotidiani che avvengono in missione, che possono essere dei miracoli piccoli ma anche molto importanti, perché appunto sono legati a un'azione salvifica per i minori in difficoltà, ma anche poter dare un pasto, poter accompagnare a scuola ogni giorno un bambino, per noi è un miracolo che avviene ogni giorno e avviene grazie alla provvidenza e grazie all'aiuto, come dicevamo prima, concreto di persone che si impegnano a sostenere i salesiani. E diciamo ai nostri donatori: tu puoi fare miracoli, la tua firma può fare miracoli col 5 per 1000, perché tu in prima persona, con un gesto che può essere anche piccolo, percepito come gratuito, perché è un gesto gratuito, ma fa una differenza enorme, perché mettendo insieme tutte queste gocce di solidarietà si realizzano grandi cose ogni anno attraverso il 5 per 1000.
1: E quindi una firma può fare miracoli. Io invito chi ci sta seguendo questa mattina, chi ci sta ascoltando, ad andare sul sito missionidonbosco.org, perché sul sito si può approfondire la storia di Missioni Don Bosco, si può scoprire quali sono tutti i progetti in piedi in questo momento, le news, le storie, e poi anche prendere le informazioni necessarie per donare a Missioni Don Bosco e partecipare, scegliere di donare il proprio 5 per 1000 e quindi con una firma fare la differenza, fare un miracolo.
0: Sì, infatti grazie per aver ricordato il sito, infatti siamo sempre a disposizione anche per dare informazioni, e tra l'altro ci tengo molto proprio a dire che questo gesto è un gesto veramente importante, non dimentichiamocelo in fase di dichiarazione dei redditi, perché basta un codice fiscale, una firma per fare la differenza. E tanti bambini e ragazzi del Togo, della Nigeria, della Repubblica Democratica del Congo, ma anche del Venezuela e dell'India potranno avere veramente una possibilità di educazione, di scolarizzazione, di formazione professionale, nonché di azioni concrete sul campo per poter avere il pasto quotidiano e poter avere un futuro migliore, e tutto questo attraverso una raccolta così importante che ogni anno ci permette di fare la differenza.
1: Io la ringrazio tantissimo per il tempo che mi ha dedicato questa mattina, e un grandissimo in bocca al lupo e soprattutto buon lavoro.
0: Grazie molte Marta, veramente, grazie a tutti.

Charlie Patt e Coco Jones, ritrovati a Magazine in Blu 2000, quando per noi è arrivato il momento di ascoltare l'ultimo singolo dei Maroon 5, che hanno anche annunciato che per il loro tour 2026 faranno un'unica tappa in Italia il prossimo 25 giugno a Milano.

Un appuntamento che voglio segnalarvi oggi ci porta a Torino, dove da mercoledì prossimo fino a domenica 7 giugno ci sarà la 29esima edizione di Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ecologico. Organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, il festival propone 5 giorni di proiezioni, incontri, realtà virtuale, ecoeventi e approfondimenti culturali. Parte della programmazione sarà disponibile anche online sulla piattaforma OpenDDB fino al 14 giugno. Ci saranno 69 film in programma provenienti da 30 paesi. L'apertura del festival il 3 giugno sarà dedicata alla Groenlandia, simbolo del cambiamento climatico e oggi anche terreno di tensioni geopolitiche internazionali. Il programma completo lo trovate sul sito festivalcinemaambiente.it.

Domani, domenica 31 maggio, ci sarà un'iniziativa dal titolo Tenda del Buon Gioco, promossa da Caritas Italiana insieme alla rete delle Caritas diocesiane impegnate nel progetto Vince chi smette. Si tratta di un'iniziativa nazionale che vedrà protagonisti operatori, volontari e comunità locali in diverse città italiane. L'obiettivo è promuovere occasioni di incontro, ascolto e sensibilizzazione capaci di diffondere una cultura del gioco sano e responsabile, richiamando l'attenzione sui rischi legati alla pratica dell'azzardo, soprattutto nelle sue forme più diffuse, accessibili e ormai normalizzate. Domani, nelle piazze di diverse città, troverete delle tende che saranno spazi aperti, pensati per invitare le persone a fermarsi e confrontarsi per condividere esperienze e riflessioni. Se volete informazioni e scoprire quali sono le città più vicine a voi, dove domani ci sarà questa iniziativa, potete andare sul sito www.caritas.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea del Kuwait ha causato 5 feriti lievi fra il personale militare americano e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, quanto riporta Iran International, che cita Bloomberg. Intanto il negoziato resta in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Trump ribadisce poi che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La notizia riportata dal corrispondente della CNN della Casa Bianca. L'aeroporto di Monaco di Baviera è chiuso a seguito di una segnalazione di avvistamento di droni nell'area dell'aeroporto da parte di un pilota poco prima del decollo.

0: e le piste dello scalo sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità stanno attualmente indagando. L'allerta dopo che ieri un drone russo ha sconfinato ed è finito contro un palazzo a Galati in Romania, provocando la dura condanna da parte della NATO e dell'Unione Europea. Oggi l'umanità si trova immersa in un'epoca segnata da guerre, crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, quanto ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a tre sommozzatori finlandesi, Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei cinque sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi appelli funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata fra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, non chiare al momento le cause. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi nell'area e utilizzare i mezzi pubblici. I treni possono registrare ritardi di fino a 100 minuti, secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso. Per contrastare la diffusione di Ebola, in Italia entra in vigore l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo, dall'Uganda, o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Lo prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Previsto che in caso di sintomi per un passeggero o per un membro dell'equipaggio, l'aereo potrà atterrare solo a Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Squicciarini. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giovanni.

0: Buon vento!
1: Magazine in Blu 2000, ancora buon sabato a chi è all'ascolto. Tra poco avrò al telefono Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, che ci presenterà la grande mobilitazione nazionale in programma per il prossimo weekend 6 e 7 giugno in tutta Italia. Migliaia di volontari sono chiamati a raccolta per la più grande mobilitazione italiana contro i mozziconi di sigaretta. Poi sentiremo anche Vincenzo Bellini, che è invece il direttore artistico di Locus Festival 2026, che si svolgerà tra giugno e agosto, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Puglia e ospitando il meglio della musica italiana e internazionale. Tra poco ne sapremo di più, intanto però proseguiamo ascoltando Francesco Renga con la sua Raccontami.

0: Il prossimo fine settimana, 6 e 7 giugno, Plastic Free Onlus, associazione di volontariato impegnata nel contrastare l'inquinamento da plastica, ha promosso una mobilitazione nazionale per rimuovere dall'ambiente migliaia di mozziconi di sigarette, sensibilizzare i cittadini e i fumatori sui danni provocati dalle cicche che sono disperse nell'ecosistema. Ne parliamo con Luca De Gaetano, che è il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, grazie intanto per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Io partirei un po' dal racconto di quello che è Plastic Free Onlus, che se non sbaglio è nata nel 2019.
1: Esatto, è un'associazione formata da volontari, siamo presenti in tutta Italia in maniera importante e anche in altre 40 nazioni fuori dall'Italia. Siamo volontari, siamo persone che teniamo all'ambiente e soprattutto teniamo a fare cose concrete come questo evento che sarà questo weekend del 6 e 7,

0: vogliamo fare un'azione di pulizia ambientale dai mozziconi di sigarette per sensibilizzare fumatori e non sul problema.
1: Allora, intanto diciamo che le date scelte hanno un loro significato perché cadono proprio a ridosso di due importanti giornate.

0: Sono praticamente risultati come rifiuti più presenti, ma soprattutto più sottovalutati, sia nelle città che nelle spiagge che nei corsi d'acqua, giusto?
1: Assolutamente, la dimensione piccolissima, sappiamo che un poco più di un centimetro di dimensione fa pensare che sia un rifiuto che non possa impattare. Invece un mozzico di sigarette ha al suo interno fino a 4.000 sostanze chimiche cancerogene che impattano sulla natura, sulle falde acquifere. Pensate che solo un mozzicone può inquinare fino a 500 litri d'acqua. E poi per non parlare di tutto quello che c'è dentro a livello chimico, ma soprattutto il fatto che è acetato di cellulosa, quindi a tutti gli effetti il mozzicone è plastica. È plastica che finisce in natura, plastica che si decompone raggiungendo misure sempre più piccole ed entra nella catena alimentare. Quindi è un problema grande, di una dimensione piccola l'oggetto, ma il problema è molto grande.
0: Come si può partecipare a questa mobilitazione?
1: È molto semplice, basta andare sul nostro sito plasticfreeonlus.it, c'è una sezione che si chiama eventi, si può scegliere l'appuntamento più vicino alla propria abitazione, quindi dove si vive, e si partecipa naturalmente gratuitamente perché siamo proprio tutti volontari, quindi noi facciamo da associazione che attiva chiunque a fare la propria parte, quindi basta andare sul sito, ci si iscrive e poi ci si presenta all'evento, c'è l'orario dell'appuntamento, c'è il luogo dell'appuntamento, basterà presentarsi all'appuntamento.
0: E allora io invito a chi ci sta ascoltando in questo momento ad andare sul sito plasticfreeonlus.it perché vi fate un'idea chiara di quello che è l'associazione, di tutti i campi in cui agisce e magari scegliere anche di partecipare a questa mobilitazione per il prossimo fine settimana. La ringrazio moltissimo per il tempo che mi ha dedicato, ovviamente un grande in bocca al lupo, grazie per quanto fate, buon lavoro.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere esserci. Grazie mille, grazie.
2: Non so innamorare.

0: Anche quest'anno, tra giugno e agosto, torna Locus Festival, che si svolgerà attraversando i luoghi più suggestivi della Puglia e ospitando il meglio della musica italiana e internazionale. Ma ci facciamo raccontare tutto da Vincenzo Bellini, che è il direttore artistico e che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quest'anno il festival prende le mosse dal 100° anniversario della nascita di Miles Davis.
1: Assolutamente, questo è il tema centrale che dà il clima. Festival.
0: Come mai avete scelto di partire da qui?
1: Perché pensiamo che la musica non debba essere finita, ma che la musica possa sempre riservare nuove sorprese e quindi di conseguenza si può suonare quello che ancora non è stato fatto. Miles Davis è sicuramente un elemento centrale rispetto alla musica moderna.

0: moderna e a come riuscite a declinarla, ricorrendo il 100° anniversario della nascita. Ne abbiamo celebrato il suo anniversario con lo spettacolo di Marcus Miller, che sarà il 30 luglio a Fiera del Levante, ma in generale abbiamo cercato di dedicargli l'edizione del festival. Un festival che parte il 18 di giugno con Kneecap, che è una band irlandese che sta scalando le classifiche inglesi, e che successivamente ospiterà David Byrne il 23 di giugno, sempre in Fiera del Levante. Di lì proseguiremo il 3 di luglio con The Beat, un progetto parallelo dei King Crimson, fino a poi arrivare al 24 di luglio con un doppio set. Da un lato a Ostuni ospiteremo John Legend, e quindi un pianista leggendario, un artista incredibile che sarà ospitato a Ostuni al Foro Boario, e nello stesso tempo a Bari, nella stessa giornata, avremo gli Scancanensi, sempre in Fiera del Levante. Continuiamo ancora con spettacoli al Castel del Monte, quindi un luogo iconico per la Puglia e patrimonio UNESCO, il 17 di luglio con Io sono un cane, piuttosto che andare in una cantina che vinifica e fargli lì lo spettacolo di Johnny Marr il 18 di luglio. Ma ancora, rispetto a questo impatto, cerchiamo di utilizzare anche altri posti iconici, come per esempio le Grotte di Castellana, dove ospiteremo Davide Ferrari il 6 di agosto. Il fulcro del festival, come sempre, è Locorotondo, una città nella Valle d'Itria, a confine tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, da cui è nato il festival nel 2005. Lì facciamo degli spettacoli a Masseria Ferragnano dal 7 al 14 agosto, ospitando 2-3 band e alternando una proposta nazionale con una proposta internazionale, per cui avremo veramente tanti artisti come Mannarino, Subsonica, Fulminacci, Daniele Silvestri, o artisti internazionali come Jalen Gondà, come Extra Collective, come Too Many DJs, per cui un mix di spettacoli di diverse sonorità che puntano sia a un pubblico nazionale, ospitando quindi quelli che sono i maggiori tour dell'estate italiana del 2026, affiancandolo degli artisti iconici della scena internazionale, che rendono il festival competitivo su scala europea, che fanno rappresentare così un livello iconico per il quale in Puglia si può venire per ascoltare musica e vivere dei luoghi magici.
1: Davvero meravigliosi i luoghi che attraverserà questo festival. Allora, io lo ricordo, dal 18 giugno al 2 settembre siamo alla 22esima edizione di un festival che si riconferma anche quest'anno. Se volete maggiori informazioni, se volete appunto approfondire il programma che questa mattina abbiamo accennato, perché è davvero vasto, potete andare sul sito locusfestival.it. A me non resta che ringraziarla, augurarle un grande in bocca al lupo per quello che sarà tutta l'estate, perché il festival alla fine attraversa tutta l'estate. In bocca al lupo e buon festival.
0: Buona musica a tutti.

E lei era Gaia con il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso 1 maggio e scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Bossa Nostra, una canzone italiana che però profuma di Brasile. E ora proseguiamo con un altro singolo uscito da poco, questa volta si tratta di Luis Capaldi e questa è la sua Stay Love.

prenderà il via mercoledì prossimo 3 giugno e andrà avanti fino a domenica 7 giugno la nona edizione della Città dei Lettori, il festival letterario che porterà a Firenze alcune tra le voci più autorevoli della letteratura italiana e internazionale. La proposta è quella di 40 eventi con 75 ospiti in 5 giorni di incontri, presentazioni, talk e reading tra il Teatro della Pergola e Villa Bardini. Tra i focus di quest'anno la sinergia culturale e ideale con la mostra fotografica in corso a Villa Bardini, Firenze 50-60-70, che ha ad ingresso gratuito per tutti i partecipanti al festival, con appuntamenti di approfondimento dedicati a quel periodo di creatività internazionale che ha reso Firenze portavoce di idee innovative per la moda, per il teatro e per le arti. Centrali anche il benessere e lo sport, con l'intento di coinvolgere anche più lettori e lettrici dai gusti e passioni molteplici. L'ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria, e per ulteriori informazioni vi rimando al sito lacittadeilettori.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, 5 americani feriti lievemente. Il razzo è stato intercettato, i detriti hanno danneggiato 2 droni americani. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Trump invece dice che stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, riferisce la stampa americana. Ripresi i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme scattato per un presunto avvistamento di droni da parte di 2 piloti di un aereo in fase di decollo. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla, dichiarano le autorità federali. La chiusura è durata circa un'ora e ha avuto ripercussioni con diversi voli dirottati sugli altri scali. La tensione è alta dopo che ieri un drone è caduto sulla città rumena di Galati al confine con l'Ucraina. Oggi l'umanità è immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Forti ritardi

0: sulla linea ferroviaria del Brennero per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba di Vampato un rogo, le cui cause non sono ancora chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. Trenitalia non esclude che possa essersi trattato di un atto doloso. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima, 49 anni, è stata ferita dal marito al culmine di una lite all'interno della loro casa. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione. A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. È deceduto il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, morto a 104 anni. Con forti inclinazioni politiche di sinistra è stato autore di un'opera nota in tutto il mondo che si contrapponeva alla sociologia tradizionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Magazine Blu 2000, Weekend. Con Marta Squicciarini.
2: Magazine in Blu 2000, sempre Marta Squicciarini dietro al microfono e ancora un'ultima mezz'ora da trascorrere in mia compagnia. Tra poco, prima dei saluti, sentiremo il nostro Carlo Magistretti per avere come sempre qualche anticipazione sulla puntata di oggi delle parole del weekend in onda alle 15 qui su Radio in Blu 2000. Ma per il momento proseguiamo in musica e ritroviamo Prince.

A proposito di appuntamenti per l'estate, restando a Roma, vi segnalo che tra pochi giorni prenderà il via la terza edizione di Cortili di Cinema. Dal 13 giugno al 19 luglio, ogni sabato ed ogni domenica alle ore 21, nei cortili delle scuole presenti in alcuni quartieri del 15° municipio, sarà possibile guardare un film all'aria aperta con ingresso libero per tutti. Questa rassegna porta ancora una volta il grande schermo nei luoghi di crescita e formazione della cittadinanza, trasformando gli spazi scolastici in arene cinematografiche aperte a tutta la comunità. Un progetto inclusivo e diffuso. E anche quest'anno la programmazione propone un percorso cinematografico capace di alternare commedia, cinema civile, film per famiglie e racconti

0: Come vi ho preannunciato questa mattina, prima dei saluti, abbiamo ancora il tempo di collegarci con il nostro Carlo Magistretti per avere qualche anticipazione sulla puntata di oggi delle Parole del Weekend. Ciao Carlo!
1: Ciao, buongiorno, bentrovata e saluti a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Che cosa ci racconterai oggi?
1: Sono sommerso dalle carte, oggi abbiamo tantissime cose da raccontare, come spesso accade durante le Parole del Weekend. Ma in particolare ci sono due ospiti che ci racconteranno di due eventi che hanno in comune la montagna che li divide, che sono gli Appennini. Perché uno si svolge nella parte sud, diciamo, degli Appennini, parlando dell'Appennino Tosco-Emiliano, e cioè a Prato, e si tratta del Festival Seminare Idee. Questa è la seconda edizione. Magari forse te lo ricordi, ma l'anno scorso abbiamo intervistato la presidente della Fondazione CR Prato per l'inaugurazione di questa prima edizione di questo piccolo festival. Non si sapeva se sarebbe andata, insomma, c'era un po' di paura, anche visto che i festival sono tanti e anche nella zona in Toscana ce ne sono tantissimi di famosi e importanti, e loro erano un po' timorosi, dicevano: ma speriamo che quest'anno vada bene. E io feci al presidente questo augurio: se va bene vuol dire che abbiamo fatto, siamo stati dei buoni padrini, tra virgolette, della manifestazione, ci risentiamo per la seconda. È stata di parola, perché ci viene a trovare proprio oggi per raccontarci questa seconda edizione di questo festival, che ha quest'anno come tema comune, filo conduttore, il desiderio. E quindi tanti ospiti parleranno di questo argomento, declinandolo ognuno nelle proprie competenze. Dall'altra parte degli Appennini, a nord, dal 1 luglio al 12 settembre, c'è un festival diffuso con 57 concerti e oltre 600 artisti in tantissimi piccoli borghi e paesini e città dell'area che va tra la provincia di Bologna e il mare Adriatico, quindi comprendendo anche la bassa padana verso la pianura del Po, il Delta, quindi il Ferrarese, non solo la Romagna, ma anche la Romagna, ovviamente un po' di Marche, Appennino marchigiano. Insomma, davvero un'occasione che è arrivata ormai alla 26esima edizione di un festival che porta cultura, musica di vario genere, non solo classica ma anche contemporanea, in giro per questi piccoli borghi, che sono tutti da scoprire, perché è una costellazione di piccoli paesini tutti antichi, con dei centri storici deliziosi dove si mangia sempre anche molto bene. Questo è sempre un motivo in più, no, per spostarsi, per andare a sentire musica di, appunto, dicevo, vario genere, perché si passa dalla classica a Elio, capito? Quindi c'è proprio un mix veramente ricco di concerti, come dicevo, per tutta l'estate, luglio, agosto, settembre. Quindi lo diciamo per tempo, perché così poi uno si può organizzare per andare a sentire i concerti e anche a visitare questi luoghi.
0: Bellissimo, io ti ringrazio tantissimo per averci anticipato tutte queste cose, che appunto potrete poi approfondire nella puntata di oggi alle 15 delle Parole del Weekend. Carlo, però, prima di lasciarti, dici che brano hai scelto per noi oggi e perché.
1: Beh, allora, quando mi hai chiesto di scegliere un brano, visto che oggi parlavamo di, appunto, manifestazioni culturali che stanno a cavallo tra l'Appennino Tosco-Emiliano, se parli di quest'area e parli di musica, viene in mente solo Francesco Guccini, che vive, come sappiamo, esattamente al confine, perché Favana Pistoiese è un chilometro oltre il confine dell'Emilia Romagna con la Toscana. È in Toscana per pochissimo, ma lui è molto emiliano, come ben sappiamo. E allora, parlando di Guccini, c'è una canzone tra le tante che io amo molto per la sua profondità, ma anche per la sua maestria nel costruire un testo che sembra sembrano frasi normali, no, di uso quotidiano, ma è una poesia in metrica, ed è Cirano.
0: E allora ce l'ascoltiamo insieme. Ciao Carlo e grazie.
1: Ciao.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti.

non trovo più la strada, non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi.

E si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ringraziare Paolo Accorona in regia, ricordare a voi tutti di scaricare l'app Play 2000 per portare sempre con voi sia la radio che la nostra TV 2000 e augurarvi buon fine settimana. A sabato prossimo!

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni è questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente e che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io come abitudine non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ha una voce giovanissima lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata... In realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine. Sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. E miei genitori fin da giovani, e mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post-conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni, per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze.
2: Assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto è quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000, ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani, accompagnati.

0: aiutarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: Ah no, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi esatto. L'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma glielo ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
0: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica perché da tempo insomma non mi dedico più all'ascolto della musica e per vari motivi insomma, ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo, come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra.
1: Ah.
0: Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band eccetera, e quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone in particolare che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto insomma io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha insomma delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
0: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. E lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora,
0: Sì.
1: quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti. E anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto
0: Sì, è
1: colpito.
0: vero. Sì, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo, ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma, era qualcosa che era rimasto lì, un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco nella mia parrocchia, a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento è arrivato, faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa, dopo 2 giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo 2 giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi, insomma, è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli, erano più piccoli di me, quindi, insomma, mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli. Mio fratello, quello immediatamente dopo di me, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 i mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, e è iniziato poi questo percorso che è durato, insomma, fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Meglio, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: Ma ho
1: infatti.
0: visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo ogni gruppo
1: E i
0: scout.
1: suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden-Powell, Baden-Powell of Gilwell, quindi lui ha reso partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose, però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo.
0: Una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, dei Modena City Ramblers, cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci radiamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa, e quindi ecco. Questo è un canto che ritorna spesso, insomma, nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante. Affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché in seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione. Vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella, proprio perché questi ragazzi non ci permettono, dico, di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alta il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto, e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita.

0: in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
1: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero.
0: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
1: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
0: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita, che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto. Per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
1: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
0: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
1: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, a tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. In ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita ad eludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora siamo alla guerra in Ucraina, la NATO resta in allerta, mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi.

0: sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
1: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
0: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata, i terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifichi i raid aerei, l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
2: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
3: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
0: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
4: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggini del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia

0: Famiglia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
1: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
2: L'Italia è paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita. Secondo l'Associazione Artigiani di Mestre è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGIA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabeo dell'Ufficio Studi della CGIA.
3: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavora ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
2: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
7: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
8: Buongiorno in Blu 2000.
7: Con Ugo Scali.
9: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. E la parola sulla quale ci fermiamo oggi è la parola riservatezza, prendendo in considerazione un fatto che sta sotto gli occhi di tutti, e cioè sta diventando quasi una condanna disporre di tempi cosiddetti morti, avere momenti in cui non siamo ossessionati da qualcosa da fare o da un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Peggio, quando si arriva a essere quasi dei tarantolati, presi dalla mania di esporci senza ritegno per raccattare qualche like. Sicché, piuttosto che preoccuparci di rispondere alla domanda «chi sono io per me o per le persone con le quali entro in contatto?», piuttosto che questo, siamo impegnati a rispondere a un'altra domanda. Come appaio io online? Che idea si fa di me oggi chi sbircia il mio status su WhatsApp o legge la mia storia su Instagram? Insomma, in un mondo nel quale l'apparenza è diventata l'ottavo vizio capitale, resta poco spazio per la riservatezza e per le persone riservate. Eppure, penso che sarebbe disumano, è disumano, negare a una persona e negare a se stessi spazi di riservatezza esclusivi, spazi che a me piace considerare come spazi di cura di sé, prima di tutto, veri e propri santuari nei quali ciascuno di noi mette al sicuro tutto ciò che lo rende unico, al riparo da etichette, al riparo da giudizi. In una società come la nostra, la riservatezza serve per permettere alla persona, per permettere a me di gestire i miei tempi e le tappe anche della mia crescita. Serve per non lasciarmi tramortire dai miei sbagli. La riservatezza coltivata si pone a garanzia della propria integrità psicologica e della propria identità. Proprio per questo la riservatezza è una conquista. Una conquista che esige un continuo discernimento che aiuti a distinguere ciò che è da comunicare e ciò che va gelosamente conservato nel proprio segreto, per farlo crescere al riparo dall'altrui sguardo oppure per ridurne gli eccessi. Vivere così la riservatezza non rende poco socievoli, come pensa qualcuno. Permette invece, se dobbiamo dar conto o credito a Carl Gustav Jung, permette di porre basi sicure per coltivare una feconda apertura verso la vita. Proprio Jung scriveva: la riservatezza è fonte di fecondità, di ispirazione, di rigenerazione e di rinascita. Restiamo qui, nel crocevia delle culture, dove le parole tornano a parlarci. Ci ritroviamo alla prossima parola.

Oggi in questo weekend dove c'è un po' di mistero, di terrore, forse anche nella canzone che andiamo ad ascoltare, perché si apre ufficialmente la classifica di Billboard delle 10 canzoni più programmate oltreoceano negli ultimi 7 giorni, la Billboard 800. E to guarda, incontriamo il conte Dracula, si intitola proprio Dracula, la canzone che troviamo alla numero 10 di Tame.

C'è anche la versione remix con Jenny in questo periodo, e in questo caso Dracula di Tame Impala, numero 10 stabile nella Billboard 800. Al numero 9 incontriamo stabile Kehlani con Folded, mentre al numero 8 sale Bruno Mars, questa è Risk It All.

Ballata romantica dedicata ai novelli sposi, ovvero Bruno Mars con Risky Toll numero 8 in salita questa settimana. Ci avviciniamo alla vetta della Billboard 800, ve la raccontiamo brevemente, velocemente, prima di ascoltare la posizione numero 7. Al numero 6 in salita Alex Warren, continua il suo grande successo per Ordinary, 65 settimane di permanenza per lui, mentre al numero 5 sale anche Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Numero 4, ancora protagonista, I Just Might, lui è Bruno Mars, appena ascoltato. Su In Blue 2000 vi raccontiamo anche che al numero 3 c'è Olivia Dean con Man I Need nelle classifiche, soprattutto nella Billboard 800 in salita questa settimana. Ella Langley mantiene le prime due posizioni, alla numero 2 stabile con Be Her, alla numero 1 con Choosing Texas. Ci ascoltiamo alla numero 7, come detto prima, da un'Olivia all'altra. Abbiamo citato Olivia Dean, ma il grande successo attuale anche per un'altra Olivia, ovvero Olivia Rodrigo, che è in discesa oggi con Drop Dead.

0: Fabbri.
1: Sui Blu 2000 è arrivato il momento della doppia, anzi tripla classifica all'interno delle classifiche del weekend. Continuate a scriverci, grazie per tutti i vostri messaggi. Salutiamo e ringraziamo ad esempio Joe in questo ultimo weekend di maggio che ci ha scritto a diretta@radioinblu.it. E apriamo ufficialmente la prima classifica delle tre che vi racconteremo proprio in questo spazio, ovvero quella dei libri, i libri più letti negli ultimi 7 giorni, partendo dalla new entry della numero 10 dal titolo Il tradimento, The Campus Sirius, The Score di Ellie Kennedy, questa autrice molto sentimentale e molto conosciuta in America, che arricchisce diciamo i suoi romanzi con protagoniste delle eroine veramente incredibili. Al numero 9 troviamo in nuova entrata di Philippe Daverio il racconto dell'arte contemporanea, dell'arte occidentale, dei greci alla pop art, questo è il titolo del libro, new entry oggi. Numero 8 scende Il tempo dei La La La di Luciana Littizzetto, il suo ultimo romanzo, mentre andando avanti nella chart dei libri al numero 7 troviamo in leggera discesa Il tempo dell'orologiaio, che è diventato veramente uno dei best seller di questo periodo di Maurizio De Giovanni. Tra le letture preferite in discesa al numero 6 incontriamo oggi Emmanuel Carrère con il suo Call Show, un romanzo di formazione e anche di ispirazione personale. Tra poco la top 5, ma adesso vi raccontiamo anche la nostra chart, quella che occupa la parte finale delle classifiche del weekend di oggi. Nella classifica di In Blu 2000 abbiamo incontrato tante nuove entrate, alla 19 Lisa con Amore E, alla numero 18 questa settimana anche Fra Quintale con Aranciata, New Entry, alla 16 per Justin Bieber con Daisy, alla 15 Olivia Rodrigo che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard con Drop Dead, la più alta nuova entrata alla numero 8 dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma andiamo con ordine, ci ascoltiamo la numero 10 occupata in posizione stabile da Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Entrati già in top 10 della classifica di In Blu 2000, quella ufficiale con Elizabeth Taylor, la nuova canzone di Taylor Swift in posizione stabile. Prima di scalare ancora la chart, ritorniamo alla classifica dei libri di questa settimana, perché alla numero 5 troviamo The Campus Series, cioè l'autrice di prima che vi abbiamo nominato, Elle Kennedy, che racchiude in un cofanetto tutti i suoi libri che fino adesso ha scritto con grande successo, un cofanetto che aggiunge, diciamo, tutti questi volumi sentimentali e ricchi d'azione che vi abbiamo descritto prima. Anche questo cofanetto è in nuova entrata alla numero 5. Tra le letture preferite dagli italiani abbiamo la riedizione in Oscar economico di questo libro di Aya Koda che ci riavvicina veramente alla natura, si intitola Alberi. Mentre al numero 3 abbiamo I tramezzini di Rocco Schiavone, un'altra avventura per Rocco Schiavone, scritta da Antonio Manzini, in discesa. La numero 2 per Cristina Cassar Scalia, che direttamente dalla Sicilia assolata ci racconta un'altra avventura di Vanina, il titolo è Le terme dell'indirizzo, in discesa questa settimana. C'è una nuova numero 1, inevitabile che fosse così, ovvero la Magnifica Humanitas, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, scritta da Papa Leone XIV, ed è la scrittura più letta, il libro più letto questa settimana in Italia rispetto a 7 giorni fa, e decisamente siamo felici di ciò. Ve lo abbiamo comunicato all'interno della classifica dei libri, che adesso si ritrasforma nella classifica di In Blu 2000, e quindi saliamo alla numero 9 per ascoltare i Rolling Stones. Questa è In the Stars, in salita.

0: il cinema.
1: Non ci dimentichiamo assolutamente in questo weekend di maggio, l'ultimo tra l'altro alle classifiche del weekend, degli appassionati di cinema, tra cui mi ci metto dentro anch'io ovviamente. La settima arte è protagonista con i 10 film più visti, il box office italiano in sala. Cosa accade secondo i dati Cinetel? Questa è una classifica che vi abbiamo raccontato giovedì scorso e che ripetiamo in questo weekend. Ovviamente non tiene conto di tutte le new entry delle ultime ore, degli ultimi giorni, quindi è una classifica che è un riassunto di quello che abbiamo vissuto in settimana. E allora partiamo dalla posizione numero 10, dove troviamo Le città di pianura. Il film italiano più premiato quest'anno è Il David di Donatello, in posizione stabile. Al numero 9, Un grande artista viene presentato con un documentario che è stato in sala soltanto per pochi giorni, Lucio Fontana, The Final Cut, new entry. Al numero 8 è stabile L'horror Passenger, horror americano, mentre al numero 7 troviamo un film dedicato alla straordinaria vita e alla carriera, anche all'intimo, di David Bowie, The Final Act, film che entra in posizione numero 7 in Italia, film in inglese della Madison Pictures. La numero 6 è per il nuovo di Almodóvar, Amarga Navidad, che ci racconta anche una splendida Madrid, new entry questa settimana per il film che è stato presentato in concorso al recentissimo Festival di Cannes. E ci fermiamo alla numero 5 per decretare ancora una volta il successo planetario, non solo nel nostro paese, del film in posizione stabile, che è Il diavolo veste Prada 2, con Meryl Streep e Anne Hathaway. Ritorniamo alla chart ufficiale di Blue 2000, abbiamo lasciato i Rolling Stones prima con In the Stars in salita alla 9, alla 8 la più alta new entry dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Sorry Scusa Lo Sento, l'avevamo ascoltata prima. E saliamo direttamente al numero 7, dove è in salita Heroin, questa è la nuova dei Maroon 5.

Si intitola Heroin, loro sono i Maroon 5, canzone estiva che arriva al numero 7 in salita, netta risalita questa settimana, nella chart di Blue 2000. E chiudiamo la classifica anche dei film più visti, al numero 4 troviamo Michael, il film su Michael Jackson per l'appunto, altro campione di incassi planetario, mentre al numero 3 abbiamo in nuova entrata The Mandalorian and Grogu, nuova avventura di Star Wars. Al numero 2 è stabile questo gioiellino del thriller dal titolo Obsession, distribuito da Universal, tutta la critica è rimasta entusiasta davvero, mentre la numero 1 questa settimana, anche un po' inaspettatamente, il film documentario sulla vita di Marracash, il nostro rapper italiano che si racconta, veramente si mette a nudo anche per quanto riguarda la sua vita privata, la carriera, le amicizie, i colleghi e non solo. King Marracash è il film più visto in Italia nell'ultima settimana. E voi l'avete visto? Beh, fatemi sapere perché sono curioso anche del vostro giudizio. Ritornando alla musica della classifica di In Blue 2000, saliamo di un gradino e troviamo al numero 6 Harry Styles con American Girls.

0: La musica.
1: Esploriamo le nostre emozioni musicali, quelle che vi abbiamo raccontato in settimana grazie anche alla classifica di Blue 2000. Siamo arrivati nella top 5 ufficiale dopo Harry Styles. Al numero 5 c'è Alex Warren, tra i più programmati della vostra radio preferita, quella che state ascoltando anche attraverso il canale digitale terrestre 728, la canzone Fever Dream in discesa. La numero 4 è di Francesco Gabbani, questa è Summer Funk in salita.

Il ritmo trascinante di Francesco Gabbani, che è ritornato da qualche settimana a farci sorridere e ballare grazie alla sua Summer Funk, canzone tra le più programmate di In Blu 2000, in salita alla numero 4. In posizione in discesa di un gradino appena c'è al numero 3 Saif con Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: Un'ora bella piena di musica è quella che stiamo vivendo, la top 5. Siamo ormai in zona podio grazie a Saif e la sua buona domenica, che è in discesa rispetto a 7 giorni fa nella classifica ufficiale di Blu 2000, che abbiamo scalato nella giornata di mercoledì scorso. E attenzione, perché anche nella giornata di giovedì abbiamo vissuto le emozioni di Libri e Cinema, che vi abbiamo raccontato in sintesi anche oggi, ma per mancanza di spazio e di tempo non potevamo includere anche la chiacchierata con Maria José Castelli, che è ritornata a parlarci di libri, quindi la volevo salutare e ringraziare a nome anche di tutti gli ascoltatori che amano le sue segnalazioni, i suoi interventi qui all'interno di Blu 2000. E naturalmente potete recuperare la nostra chiacchierata in podcast nell'apposita sezione che trovate nell'app Play 2000, totalmente gratuita, magari qualcuno l'ha scaricata proprio per questo weekend per seguirci in ogni luogo, oppure direttamente dall'app e anche dal sito play2000.it. Detto ciò, ci avviciniamo magicamente e freneticamente alla vetta della chart di Blu 2000, quella ufficiale dei più programmati. Perdono la vetta questa settimana ed è un bellissimo duetto, non mancate di ascoltarlo perché veramente ne vale la pena se ancora non li conoscete insieme. Sono una bomba di bravura e di, insomma, originalità anche per quanto riguarda i suoni. Sam Fender, Olivia Dean, numero 2 in discesa con Rein Me In.

sono tutti gli ingredienti possibili e immaginabili per un grande successo che è tale già oltreoceano e che si conferma anche da noi, il duetto tra Sam Fender, country pop, e la dolcezza di Olivia Dean e la sua bravura insieme per Rain Me In, che è stata la canzone regina della chart ufficiale di In Blue 2000. La scorsa settimana era la numero 1. Questa settimana per De Colpi la ritroviamo alla numero 2, quindi c'è una nuova entrata, un nuovo ingresso alla vetta, quindi una netta risalita per questa canzone che è stata insomma rilasciata, pubblicata recentemente, che ci porta verso l'estate musicale italiana con i suoni però che si ispirano al Brasile. Avrete già capito che parliamo della cantante italo-brasiliana Gaia, che è la protagonista assoluta della vetta della chart di In Blue 2000, con cui vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito proprio in questo weekend, e mi raccomando, non mancate all'appuntamento la prossima settimana ancora una volta, anche nel Ponte di Festa. Lunedì 1 giugno saremo insieme a voi a partire dalle 14 con una nuova classifica, nuova numero 1 della settimana nella chart di In Blue 2000, svetta Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base militare americana in Kuwait. 5 le persone ferite. Intanto le trattative tra Teheran e Washington sono sempre in stallo. La guerra in Ucraina, dopo gli sconfinamenti degli attacchi, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania per un allarme drone.
2: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa

0: sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi i funerali della ricercatrice Monte Falcone e della figlia. Due arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo. Nei primi 4 mesi di quest'anno la situazione migliora in 16 regioni, ma resta critica dal centro-sud.
2: Prima le buone notizie, in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive, nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialista. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Buon pomeriggio amici, ben trovati da Carlo Magistretti con il nostro Le parole del weekend di questo weekend, che è un weekend un po' lungo perché per molti è anche l'occasione per fare il ponte, visto che il 2 giugno, martedì, sarà festa della Repubblica, 80 anni della nostra Repubblica, quindi per alcuni più fortunati c'è la possibilità appunto di fare il ponte e di stare a riposo qualche giorno in più. Noi siamo qui per tenervi compagnia un paio d'ore con della buona musica e tanti suggerimenti di cose da fare in giro per l'Italia, non solo questo weekend ma anche nei prossimi giorni, e alcune di queste le approfondiremo con alcuni ospiti. Prima di raccontarvi di chi si tratta, un po' di musica. Cominciamo con la carica di Roy Orbison, Pretty Woman.

Roy Orbison con Pretty Woman, il titolo anche di un famoso film che da tantissimi anni, quando viene trasmesso in televisione, diventa il film più visto, insomma il programma più visto della serata. È incredibile. Va bene, allora di chi parleremo in particolare oggi? Quali manifestazioni approfondiremo? Beh, due in particolare. La prima manifestazione si chiama Emilia Romagna Festival. È un festival di musica non solo classica, ma veramente di vario genere, perché si spazia da appunto la musica più classica possibile a Elio, Rafael Gualazzi, Simona Molinari, Sergio Camariere, Noah, insomma nomi importanti anche della musica contemporanea. Ed è un festival che si svolge durante l'estate in tantissime località, spesso piccoli borghi deliziosi da conoscere, da visitare, dell'area, diciamo così, geografica che va dalla provincia di Bologna fino al mare Adriatico, ma anche verso la pianura del Delta del Po, quindi anche il Ferrarese, quindi tutta questa parte, anche un pezzettino delle Marche, insomma una manifestazione che porta la musica in tanti luoghi e invita anche ovviamente gli spettatori a spostarsi e a seguire questa manifestazione Emilia Romagna Festival, che è arrivato ormai alla 26esima edizione. Ne parleremo con il direttore artistico Massimo Mercelli, ma poi avremo modo di parlare anche di un'altra iniziativa di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Magari qualcuno se lo ricorda, l'anno scorso abbiamo tenuto, tra virgolette, a battesimo una manifestazione che si chiama Seminare Idee, il Festival della Città di Prato. La prima edizione abbiamo sentito la presidente della Fondazione CR Prato che ci aveva raccontato il programma e ci diceva: ma siamo un po' preoccupati, chi lo sa se avrà successo, se funzionerà, se verrà il pubblico. Il pubblico è andato ed era anche tanto, e ci eravamo lasciati con la promessa: se va bene la manifestazione ci risentiamo. E allora eccoci che siamo arrivati alla seconda edizione, dal 5 al 7 giugno, di Seminare Idee. Ne parleremo con la presidente della Fondazione CR Prato, Diana Toccafondi. E poi vi suggerirò tantissime altre cose, quindi vi invito a restare con noi. Ancora un po' di musica, ci sono Blanco ed Elisa insieme con questa Ricordi.

Sono in Garbage con Cherry Lips, Go Baby Go, una canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo e a me fa sempre piacere risentire qualche vecchio classico. Allora, vi voglio raccontare che durante questo periodo, da maggio appunto fino a settembre, in tutta Italia c'è un'occasione incredibile che vi permette di godere dei beni del FAI, le sere d'estate del FAI. Immaginate quindi di poter visitare un sacco di posti belli e storici gestiti dal FAI, che per l'occasione restano aperti fino a tarda notte. Stiamo parlando di ville antiche, castelli, boschi particolarmente suggestivi, musei molto interessanti, parchi naturali, insomma tutti luoghi che di solito hanno un orario di chiusura più canonico, diciamo così, e invece per l'estate in alcune serate avranno un tempo di permanenza e di apertura più lungo. L'idea è proprio quella di farvi vivere un'esperienza unica, magari al tramonto o sotto le stelle, scoprendo il nostro patrimonio culturale in un modo diverso e suggestivo. Non è una visita classica quella di queste sere del FAI, ci sono tante attività pensate per godere al massimo di queste serate speciali, per esempio il picnic al tramonto, l'aperitivo in una cornice da favola per esempio, concerti, lezioni di astronomia per imparare a riconoscere le costellazioni, oppure trekking notturni per chi è un po' più sportivo. Sono più di 20 i beni del FAI che aderiscono a questa iniziativa, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. Per partecipare però date un'occhiata al loro sito per sapere i giorni e gli orari esatti, il programma dettagliato di ogni location e, la cosa più importante, prenotare, perché questi appuntamenti sono tutti su prenotazione. Dove si va a guardare? Sul sito fondoambiente.it, più facile di così. Adesso abbiamo i Pooh, Amici per sempre.

Nuova canzone per Zayn, si chiama Sideways. Volevo parlarvi di un'altra iniziativa in giro per l'Italia, anche questa, che si chiama Cantine Aperte. Si fa sempre più o meno in questo periodo, in alcuni momenti dell'anno, in particolare il weekend attuale dal 30 al 31 maggio, in tante regioni come la Toscana, il Piemonte, il Veneto, il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo, la Campania, la Sardegna, insomma quasi tutta Italia partecipa a Cantine Aperte. Se amate il vino è assolutamente un'occasione imperdibile, perché si può fare un vero e proprio tuffo nel mondo del vino, scoprendo i segreti direttamente da quelli che lo fanno il vino, dove nasce, dove viene prodotto. Immaginate dunque di fare passeggiate con calma tra le vigne, respirando l'aria buona, godendovi i panorami che spesso sono mozzafiato nelle nostre campagne. Sono più di 600 le cantine che aprono le loro porte in tutta Italia ed è un'opportunità fantastica per conoscere da vicino i produttori, le loro storie, la passione e tutto il lavoro che c'è dietro ogni singola bottiglia. Degustazioni guidate dei migliori vini di ogni azienda e magari anche picnic in mezzo alla natura, perché no, assaporando il gusto autentico della terra e dei frutti della terra. È un'esperienza coinvolgente che celebra la cultura del vino e il legame che abbiamo con il nostro territorio. Anche in questo caso devo dirvi però è tutto su prenotazione, e per farlo basta andare sul sito movimentoturismovinolive.it. E ora abbiamo i Coldplay con The Hardest Part.

che il festival sarebbe andato bene, che ci sarebbe stata poi una seconda edizione, eccetera. Andò molto bene e quindi noi abbiamo, come promessa fatta l'anno scorso, ricontattato la presidente della Fondazione CR Prato, Diana Toccafondi, che tra poco sarà con noi per raccontarci la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato dal 5 al 7 giugno a Prato. Ovviamente il tema di quest'anno è desiderio, ce lo facciamo raccontare tra poco. Intanto c'è Ivan Graziani, Monna Lisa.

0: E adesso, come vi dicevo, andiamo a Prato per parlare di un festival che abbiamo già raccontato l'anno scorso nella sua prima edizione e con l'ospite che tra poco è con noi. Ci lasciammo l'anno scorso dicendo: speriamo che vada bene, questo è il primo anno, voi ci avete tenuto un po' a battesimo, speriamo di sentirci l'anno prossimo. È andata molto bene, quindi ci risentiamo molto volentieri per parlare di Seminare Idee Festival Città di Prato, a Prato, seconda edizione dal 5 al 7 giugno, con la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Diana Toccafondi. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, buongiorno, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Possiamo dire che l'anno scorso sia andata piuttosto bene.
1: Sì, molto bene, devo dire, al di là delle aspettative. È una frase che si dice spesso, ma insomma in questo caso è particolarmente vera. È andato bene non solo come numero di presenze, che è un dato, come dire, obiettivo, ma non misura quella che invece è il tasso di felicità delle persone che partecipano, che invece era palpabile ed era veramente un piacere, insomma, e soprattutto la cittadinanza, le persone che si sono mosse, sono venute ad ascoltare i vari ospiti, i relatori, erano veramente, sono stati loro poi all'origine anche della nostra decisione di fare una seconda edizione, proprio per il desiderio, ecco perché anche l'abbiamo intitolata il desiderio di essere di nuovo tutti insieme, a sentirsi comunità, a sentirsi diciamo partecipi di un tempo, che è il nostro tempo, che si confronta con temi importanti.
0: Ecco, proprio desiderio è il tema di questa edizione, la seconda, che sarà declinato come l'anno scorso in varie tipologie di appuntamenti, perché sono tanti anche quest'anno, 32 appuntamenti, ricordo però tutti gratuiti, ambientati nei luoghi più significativi di Prato.
1: Sì, Prato ha aperto, direi con grande generosità, tutti i luoghi più importanti della città, del centro storico, dai chiostri ai palazzi, diciamo, significativi, palazzi signorili, ai palazzi delle istituzioni come Palazzo della Provincia, e dentro avverranno questi incontri con i relatori. Quest'anno in modo particolare, diciamo, si sono aggiunti anche palazzi importanti, Palazzo Datini, Palazzo Banci Buonamici, che è la sede della Provincia, che è partner, diciamo sostenitore di questa edizione, e sono tutti luoghi che in qualche modo segnano anche la volontà di aprirsi, insomma, ecco, della città a chi viene, di accogliere, che è una cifra distintiva della città.
0: Che poi è anche un'occasione per vedere dei luoghi che normalmente magari non sono accessibili.
1: Che non sono accessibili, esatto, esatto. Oltretutto sono luoghi, naturalmente ci sono anche luoghi, per esempio quest'anno ci sarà anche il Teatro Metastasio, un luogo certo accessibile, che ha una produzione importante nel panorama teatrale italiano, ma diventa uno dei luoghi in cui anche persone che magari non vanno a teatro possono entrare e sentire partecipare a questi incontri. Quest'anno tra l'altro si apre con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati al Teatro Politeama, che è proprio sul desiderio, appunto, come fondamento radicale della vita. E si chiude con una Lectio Magistralis di Amalia Ercoli Finzi, La Signora delle Comete, che riporta il desiderio in quelle stelle da cui sembra che derivi anche etimologicamente. Insomma, sarà un'edizione molto emozionante, penso.
0: Sottolineo che Amalia Ercoli Finzi è veramente incredibile, una forza alla sua età che probabilmente noi non abbiamo e non avremo mai.
1: È vero, veramente, è veramente, ecco, credo che sia la personificazione di un desiderio di vita che tutti ci dovrebbe attraversare, anche i più giovani. Un'altra cosa che tengo a sottolineare è che quest'anno la partecipazione dei giovani, dei volontari, di più di 100 volontari tra giovani e adulti è particolarmente significativa. I ragazzi sono quelli di un altro progetto della Fondazione Prato Comunità Educante, ma anche i ragazzi che si sono iscritti, diciamo, che hanno risposto alla chiamata, e sono attivissimi fin da ora, potete andare a vedere anche sui nostri social come sono loro stessi che interpretano i vari argomenti e i vari autori che verranno e li presentano in modo originale e personale. Anche questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi.
0: Segnalo qualche appuntamento io, così, tanto per, visto che abbiamo proprio qualche secondo e noi

0: Siamo una radio e ovviamente la musica è parte importante di quello che proponiamo. C'è Gino Castaldo, critico musicale, che presenta Ti amo, ti canto attraverso le forme musicali del desiderio, che spazieranno in tutto l'universo, diciamo, della musica pop rock. Lui poi è molto esperto, quindi. E poi, se volete sorridere un po', c'è Valerio Aprea, c'è Luca Bottura, poi ci sono tantissimi altri nomi, Marianna Aprile, ma insomma l'elenco è davvero lungo.
1: Sì. C'è tanta letteratura con Paolo Di Paolo.
0: Paolo Di Paolo, Francesco Piccolo, certo. Un programma davvero importante, con 35 relatori, 32 appuntamenti, ripeto, tutti gratuiti, a Prato per il Festival Seminare Idee. Siccome non abbiamo molto tempo ancora, abbiamo tempo però per farle segnalare i contatti internet e social.
1: Certo, cioè, si può vedere tutto il programma a seminareidee.it, che è il sito in cui c'è l'aggiornamento costanti, e naturalmente è collegato poi ai social, sia Instagram che Facebook, che sono sempre continuamente aggiornati.
0: Io ringrazio Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, per averci raccontato la seconda edizione dal 5 al 7 giugno a Prato del Festival Seminare Idee. E allora, visto che l'anno scorso è stato di buon auspicio, naturalmente in bocca al lupo, e ci sentiamo a questo punto l'anno prossimo.
1: Sicuramente, grazie. A questo punto veramente vi prendiamo come nostro porta fortuna, va bene?
0: Sarà sicuramente così, grazie mille.
1: Arrivederci a tutti quanti, grazie.

Vienna, loro sono gli Ultravox dagli anni 80, ma bene, allora siamo arrivati alla fine di questa prima parte delle parole del weekend, ma non vi preoccupate, abbiamo ancora un'oretta abbondante a disposizione per ascoltare dell'ottima musica, intanto per cominciare, e poi per parlare ancora di tante altre cose interessanti e suggerimenti di eventi che ci sono in giro per l'Italia nei prossimi giorni, tra cui l'Emilia Romagna Festival, un festival che è giunto alla sua 26esima edizione ed è diffuso perché si svolge durante l'estate in tantissimi borghi e città della Emilia Romagna, nell'area che va tra Bologna e la pianura padana e il mare Adriatico fino ad arrivare un pochino anche nelle Marche. Quindi restate con noi perché ne parleremo con il direttore artistico. Nel frattempo abbiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Retroscena

0: ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
3: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, 5 militari feriti e le trattative tra Teheran e Washington sono ancora in stallo. Nuove violazioni della tregua tra Libano e Israele, Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico che intensifica raid e offensiva di terra.
4: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera stamani in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito moto proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Imprenditori e lavoratori autonomi versano in media il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione, lo dice un'indagine della CGA di Mestre sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2024.
5: Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabeo dell'ufficio studi della CGA.
6: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
5: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend. Le parole del weekend.

Quanti ricordi con questa canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare, proprio poi adatta al periodo, insomma, e comincia a fare caldo, si comincia a pensare alle vacanze, c'è il ponte, qualcuno può andare e sicuramente sarà già andato al mare, dunque Un'estate al mare, speriamo che sia questa. Con Giuni Russo mi ricorda tante cose, tra cui anche un programma che abbiamo fatto qui su questa radio, appunto agli inizi, tanti anni fa, con tanti amici da Rimini. E si chiamava Stile Balneare. Li saluto, salutiamo tutti gli amici e colleghi della radio di Rimini, in particolare il mitico Max. Allora, io sono Carlo Magistretti, questo è Le Parole del Weekend e staremo insieme ancora un'altra oretta circa con dell'ottima musica, poi vi segnalerò alcuni eventi ancora in giro per l'Italia, poi parleremo di Emilia Romagna Festival con il direttore artistico di questa manifestazione che si chiama Massimo Mercelli e poi tanto altro, ma andiamo avanti con un po' di musica. I Police con So Lonely.

The Monster of Pigalle, lui è Morrissey. Allora, alcune segnalazioni di altri eventi. Prima abbiamo citato la Romagna, Rimini, ci ritorneremo anche da quelle parti, ma vi segnalo che questo weekend fino al 2 giugno, precisamente a Borgo Marina di Cervia, c'è una festa gustosissima dedicata a un mollusco che molti amano, alzo la mano, le cozze. E allora, nei vari stand gastronomici e anche nei ristoranti del Borgo avrete modo di conoscere la tradizione che c'è dietro l'allevamento delle cozze pescate freschissime proprio nel mare di Cervia. In più, una edizione speciale di Borgo Marina, vetrina di Romagna, contribuirà ad animare ancora di più il borgo dei pescatori fino a domenica. Quindi serate musicali, aperitivi, spettacoli, mercatini con i prodotti di artigianato locali, sapori tipici della Romagna, una vera immersione nella cultura marinara romagnola. Per avere più informazioni su orari, dettagli, eccetera, il sito è turismo.comunecervia.it. Andiamo dall'altra parte, un po' più a sud, nel Tirreno. Per chi ama il mare e la buona cucina, c'è una kermesse gastronomica speciale a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento, straordinario anche questo, precisamente a Villa Matarazzo. Allora, fino al 1 giugno, i colori, i profumi, i sapori del mare saranno i protagonisti indiscussi. Questo evento è un vero e proprio tributo alla gastronomia con un occhio di riguardo per il pescato fresco. Il pezzo forte è la frittura di paranza, quella fatta con il pesce di piccolo taglio pescato al momento, e la cucinano, pensate, in una padella grande 4 metri di diametro, dove si friggeranno oltre 25 quintali di pesce tra triglie e gamberi, totani, eccetera eccetera. Oltre a questo ci sono momenti di intrattenimento musicale, mercatini, laboratori, anche dei convegni legati al tema del mare. È un modo fantastico per vivere questo borgo, reso celebre anche dal famoso film Benvenuti al Sud, appunto, Santa Maria di Castellabate a Villa Matarazzo. Associazione puntatresino.it è il sito per avere più informazioni su quello che vi ho raccontato. La musica ancora, c'è Fulminacci. Mi piace molto la sua nuova canzone, Maledetto

Owner of a Lonely Heart, loro sono gli Yes. Tra poco andiamo in Romagna, ma prima ci avviciniamo da quelle parti con questa manifestazione che vi segnalo, che riguarda sempre il profumo del mare praticamente, perché c'è il Brodetto Fest a Fano, siamo nelle Marche, 24esima edizione, un evento goloso perché fino al 2 giugno la tradizione marinara e l'eccellenza enogastronomica della zona sono a disposizione. Il programma è ricco ed è completamente incentrato sul mondo della pesca e del mare, con attività per tutti. Ci saranno i cooking show, musica, convegni per approfondire la cultura del mare e della pesca, le lezioni di cucina per imparare qualche trucco dai professionisti e ovviamente le degustazioni, in particolare non solo del brodetto ma anche altre specialità. Ma ovviamente, essendo Brodetto Fest, il brodetto è il piatto sicuramente che si gusterà di più. Ci saranno corsi, giochi, gare sportive a tema, insomma per tutti i gusti e per tutte le età. C'è anche il Fuori Brodetto, un evento che dura un mese intero e coinvolge 30 ristoranti marchigiani che per l'occasione propongono la famosa zuppa di brodetto a un prezzo speciale, quindi approfittatene. Informazioni ulteriori sul sito festivalbrodetto.it. Dalle Marche alla Romagna, tra poco parliamo di Emilia Romagna Festival, un festival diffuso in un'area molto ampia che va da Bologna al mare, al Delta del Po, per portare la musica di tutti i generi in tantissimi piccoli borghi e anche città di questa zona. Emilia Romagna Festival è arrivato ormai alla sua 24esima edizione. Con noi tra poco ci sarà il direttore artistico Massimo Mercelli. E intanto c'è la musica di Bon Jovi, It's My Life.

Nasce l'alba su di me, mi lascio andare al tuo respiro e mi accompagno con i ritmi tuoi.

te sulla tua pelle addormentata, mi accarezzo coi vestiti tuoi, ti sento addosso, ma dove sei? Nella mia stanza calda tu sei tu.

0: Profumo, lei è Gianna Nannini. Adesso parliamo di Emilia Romagna Festival, un festival diffuso, come vi dicevo, in tantissimi luoghi. Pensate che sono 57 concerti e oltre 600 artisti coinvolti per questo cartellone per tutta l'estate. Trovate informazioni sul sito emiliaromagnafestival.it. Con noi c'è il direttore artistico di Emilia Romagna Festival, che si chiama Massimo Mercelli. Ovviamente non posso pretendere che mi racconti tutti e 57 i concerti e gli appuntamenti, ma quali sono, insomma, le cose a cui tiene maggiormente, quelle che ha voluto più fortemente?
1: Beh, l'inaugurazione con Carmina Burana davanti all'Abbazia di Pomposa, che compie 1000 anni, assolutamente una cosa da mettere in agenda, come il 12 settembre, quando chiuderemo con questo debutto con Barami e la compagnia Zavallà da Palà sul Bank Dance Concert Indoor, che sarà sicuramente un grande evento. Poi le orchestre, la Camera Filarmonia di Monaco con il grandissimo Ettore Pagano, l'ABC Philharmonic Orchestra in questo progetto condiviso con l'UNESCO, e poi i cantautori Elio, Camariere, Gualaffi, il meglio di quello che abbiamo in Italia, che viene nel nostro festival a fine agosto, inizio settembre. Sono tanti, e tanti giovani che ci sono, i vincitori del concorso Fischhoff, che vengono come concerti premio da 26 anni.
0: C'è un'altra cosa che mi piace molto raccontare di questa edizione, di quest'anno. Avete fatto un progetto che si chiama La Classica Non È Solo Per Boomer. Praticamente gli under 27 pagheranno solo 5 euro per andare ai concerti di musica classica.
1: Sì, fa parte del nostro lato educational, al quale teniamo tantissimo. Vogliamo che la musica, gli spettacoli, i concerti siano accessibili a tutti.
0: Sono tantissimi, come dicevamo, i concerti e gli artisti coinvolti, ma in particolare in questi tempi turbolenti, ai noi, voglio citare in particolare il concerto di Noa, concerto per la pace.
1: Esatto, Noa ci tendiamo tantissimo, è la 17ª volta che viene e l'abbiamo nel cuore, e abbiamo veramente insistito perché potesse essere con noi quest'estate.
0: Un altro appuntamento porterà l'Emilia Romagna Festival al meeting di Rimini
1: il 24 agosto con i solisti veneti, un repertorio straordinario, Arvo Pärt, e poi il notturno Passacaglia di Morricone e Filmscape di Rachel Portman, questi ultimi due brani scritti per il sottoscritto modestamente.
0: E sarà dunque l'occasione per sentirli. EmiliaRomagnaFestival.it il sito. Grazie al direttore artistico di questa manifestazione, Massimo Mercelli, per avercela raccontata.

0: Sono i Green Day con 21st Century Breakdown. E allora parliamo di un'iniziativa che ci porta in Toscana, San Miniato, precisamente alla Serra, una frazione di San Miniato. Dal 30 maggio, quindi da oggi fino al 2 giugno, sulle splendide colline pisane, ci sarà la Sagra del Fiore di Zucca Fritto. Questo è un evento golosissimo organizzato dall'associazione locale La Serra Insieme, e già dal nome capite che il protagonista è il fiore di zucca fritto, ma anche preparato in tanti altri modi. Per 4 giorni menù squisiti dove i fiori di zucca saranno protagonisti indiscussi. Certo, quelli fritti sono i più buoni, almeno secondo me, però è un classico che non delude mai. La Sagra propone comunque altri sapori tipici della tradizione toscana, dall'antipasto al dolce, per un'esperienza completa e appagante. Occasione anche per immergersi nelle tradizioni culinarie locali e gustare prodotti genuini fatti con cura e amore. E dunque sarà tutte le sere, ma il 31 maggio e il 2 giugno anche a pranzo. Per informazioni su Facebook cercate Le Sagre della Serra e trovate questo evento e tutti gli appuntamenti e le altre informazioni utili per poter partecipare. Vi volevo segnalare invece anche, se amate la natura, la montagna, le attività all'aria aperta, Malghe in Fiore, nelle splendide Dolomiti della Val Pusteria. Allora, fino al 6 giugno in particolare ci saranno tanti appuntamenti, ma il 1 giugno, per esempio lunedì, c'è un tour guidato in e-bike, la bici elettrica, che si chiama Bike e Formaggi. È un percorso facile, anche perché con la e-bike si fa un filo meno fatica. Sono circa 40 km con un dislivello tra i 6 e gli 800 metri per andare alla scoperta di cittadine pittoresche delle Dolomiti. La ciliegina sulla torta è la degustazione finale al caseificio. Ecco, il 3 giugno invece, per esempio, sveglia presto, camminata energizzante la mattina con colazione inclusa al rifugio Lago di Pausa sulla montagna di Terento con dislivello di 900 metri. Giovedì 4 giugno si può fare il bagno nella cascata, sotto la cascata di Vandoies di sopra, che è un luogo suggestivo, facendo una bella passeggiata nel bosco, l'acqua sicuramente freschissima. Un modo fantastico per vivere l'Alto Adige tra sport e sapori della montagna. Andate sul sito riopusteria.it per avere più informazioni con i dettagli. La musica adesso è quella di Ron, Vite Parallele.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

Lei è Billie Eilish, questa è Everything I Wanted e noi siamo arrivati alla fine delle parole del weekend di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, vi do appuntamento per quanto mi riguarda tra 4 weekend, perché questo spazio, come forse sapete se ci seguite abitualmente, è condotto a turno da 4 speaker. Io sono uno dei 4 tra virgolette moschettieri. La prossima settimana ci sarà con voi Corrado Gragnani per le parole del weekend. Grazie per l'attenzione. Buon weekend e buon ponte a tutti voi.

Ogni giorno una parola, ogni parola un gesto per il pianeta. Sono Francesco Carruba e vi aspetto da lunedì a venerdì alle 13.12 su Inblu 2000 con le parole della sostenibilità, l'appuntamento con l'ambiente. 3 minuti per scoprire il valore delle piccole azioni, dei gesti consapevoli, delle scelte che fanno la differenza. Un viaggio tra idee e buone pratiche per riflettere, agire e prenderci cura della nostra casa comune.

0: Comune.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
5: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto da lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
8: Buon pomeriggio da Piera Chide Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait. 5 i militari feriti. Intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Voli sospesi stamani all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto e la circolazione è ripresa regolarmente. Ancora violazioni della tregua tra Libano ed Israele. Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico, che ha risposto intensificando i raid aerei, ma anche l'offensiva di terra. L'epidemia di Ebola da oggi scatta l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, rassicura il Ministero della Salute.
9: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
8: Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo nei primi 4 mesi di quest'anno. La situazione migliora in 16 regioni, ma resta critica al centro-sud.
10: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su due si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Scione, linea allo studio.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La biblioteca dei ragazzi.
11: La biblioteca dei ragazzi.
7: A cura di Daniela Lani.
12: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Benvenuta anche a Samira Rocchetti, che è regia. Con lei tra poco raggiungeremo Federica Ortolani.

0: E con lei sfoglieremo le pagine delicate dell'Attesa, un albo profondo che affronta con grandissima sensibilità temi complessi come la solitudine e il fine vita, mostrandoci come la vita stessa, ostinata e meravigliosa, riesca sempre a sorprenderci. Subito dopo, un grande ritorno, qui ci divertiremo con Guido Quarzo perché leggeremo Maciste in giardino, un ritorno perché è un libro che è stato già pubblicato una decina d'anni fa. Cosa succede se un'enorme talpa decide di devastare l'orto di casa? Per scacciarla ci vorrà un aiuto davvero speciale, un gigante buono di nome Gino Bandiera. Il resto lo ascolteremo dalla voce di Guido Quarzo. Infine concluderemo con un albo che si intitola Francesco d'Assisi e il canto delle creature, una storia che unisce intrattenimento e scoperta in una maniera adattissima anche ai più piccoli, che racconteremo con Altea Villa. Direi di partire con la musica, come facciamo in ogni puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Il primo a raggiungerci è Jovanotti con Un mondo a parte.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: e va.
1: Abbiamo creato un po' di attesa con questo brano musicale, ma è il momento di presentarvi la nostra ospite, che peraltro ritorna alla Biblioteca dei Ragazzi proprio con l'attesa. Questo è il titolo di una storia davvero molto, molto delicata, della quale parliamo con Federica Ortolan. Bentornata, Federica, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Daniele, buon pomeriggio a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Non è con noi, ma la nominiamo subito, Cecilia Ferri, giusto?
2: Certo, assolutamente, una grandissima illustratrice che ha dato luce a questo albo illustrato.
1: Un albo illustrato che appunto parla.

0: Di un'attesa particolare. Mi racconti un po' la genesi di questo
1: Sì,
0: album?
1: questo album è nato in maniera un po' particolare perché intanto le storie, come spesso mi capita, arrivano, non le cerco tantissimo, però era da un po' di tempo che avrei voluto scrivere qualcosa rispetto a un argomento molto trattato negli albi illustrati nell'ultimo periodo, soprattutto negli albi illustrati per adulti, e che tratta un po' della morte. In realtà tante narrazioni che ho letto mi riportavano a una dimensione abbastanza impegnativa, no? Rispetto a questo tema. Io invece avevo bisogno e avevo voglia di scrivere una storia sulla vita. E ho detto, chissà se un giorno arriverà. E un giorno è arrivata una storia che parla di vita ed è arrivata a partire dall'ultima apertura, dalle ultime parole che poi si trovano in questo libro, in questo albo illustrato. E sono partita un po' a ritroso, sono partita da quell'ultima cosa che mi è arrivata in testa e che sapevo che volevo raccontare, e poi è arrivata di conseguenza la storia. Ma è stato un percorso al contrario, sono partita dalla fine.
0: Bellissimo definire appunto un libro sulla vita, un libro appunto che parla anche di morte ed è bellissima infatti secondo me il modo in cui tu hai raccontato questa attesa, è anche un atteggiamento, insomma raccontiamo la storia di una donna che vive sola nella sua casa e ogni giorno aspetta che arrivi qualcosa, insomma abbiamo
1: Sì,
0: capito cosa.
1: o qualcuno.
0: O qualcuno, però delle volte quando uno aspetta qualcosa o qualcuno,
1: Esatto.
0: di fatto non
1: È
0: vive.
1: proprio questo. Intanto nella storia io non, questa donna non ha un nome, perché molto spesso mi capita nelle storie che scrivo, mi piace lasciarle aperte, ognuno può identificarsi, quindi a volte anche il nome può essere un po' vincolante, quindi è lei. Però è lei con la L minuscola. E poi c'è un'altra lei con invece la lettera maiuscola, che rappresenta un po' la morte, no? E quindi questa signora che attende che arrivi in realtà la morte, perché pensa che la vita non possa più darle nulla, quindi ha un atteggiamento diverso nei confronti delle sue giornate e di come le affronta. E non ho omesso il termine morte in questa storia per paura di inserirlo in un albo illustrato, ma più che altro perché di fatto mi piaceva lasciare una traccia che non fosse una traccia di timore o di paura verso questa realtà, fin dall'inizio, anche se all'inizio appunto la signora chiaramente è una resa nei confronti della vita, no? E invece poi, insomma, iniziano a bussare alla porta di questa signora invece delle persone, delle situazioni che la riportano invece alla vita. Lei, ogni volta che qualcuno bussa, pensa, vabbè, lei è venuta a prendermi, e quindi dice eccomi, no? Come proprio una resa, non è un eccomi come un accogliere, ma proprio come una resa nei confronti della vita. In realtà la vita entra in quella casa e in quella signora, fino a, insomma, farla vivere in modo poi molto diverso, in maniera attiva.
0: Perché la vita poi ti sorprende sempre, stavo pensando che anche se, voglio dire, io non mi trovo proprio in quella fase dell'attesa, però se penso alla mia vita, quante volte alla mia porta ha bussato la vita, no? In modi diversi, è un po' così per
1: Sì,
0: tutti.
1: esatto, credo di sì, in qualche fase della vita lo è così, a volte non ci si accorge di quello che capita, ma in realtà la vita ci bussa alla porta ogni giorno, no? E poi mi piaceva pensare all'attesa anche come titolo, perché in realtà ho scoperto, io sono appassionata di etimologia delle parole, dell'origine delle parole, che l'attesa deriva da attendere, quindi è un distendersi verso, quindi è una cosa attiva in realtà l'attesa, non è una condizione passiva, come invece può essere la parola aspettare. Che significa guardare fuori oppure guardare verso qualcosa, però è già una condizione più di passività. Invece attendere vuol dire tendere verso qualcosa, quindi in realtà mi piaceva pensare che poi alla fine di questa storia questa signora capisse proprio il vero significato di attendere, quindi di andare anche verso l'ignoto, che però è vita, è parte della vita.
0: Verissimo, infatti, insomma, la signora decisamente accoglie la vita che bussa alla porta. Le ultime due parole le vogliamo svelare oppure no?
1: Sì, puoi svelarle, certo.
0: Non aspettare.
1: Sì, in quarta di copertina abbiamo pensato con Valentina Mai, che poi è l'editrice di Kite, cosa poter

0: di inserire nella quarta di copertina, e ci piaceva questa contrapposizione tra il titolo in copertina e la quarta, quindi il titolo è l'attesa e poi invece nella quarta di copertina c'è scritto non aspettare. Attendi magari, ma non aspettare, fai, vivi e accogli. Quindi sì, devo dire che c'è questo gioco anche tra la copertina
1: bellissimo.
0: E la quarta.
1: Intanto vorrei fare proprio un plauso a Kite Edizioni, perché a parte un catalogo pieno di cose belle, però si percepisce che scelgono anche cose e le portano avanti con grande passione, quindi mi fa piacere dirlo. E poi le illustrazioni, ovviamente in radio è complicato farle vedere, però insomma sicuramente Cecilia Ferri è stata molto molto brava.
0: Ma Cecilia Ferri, devo dire che un'altra caratteristica di Valentina Mai è il saper fare queste combinazioni tra autore, tra scrittore e illustratore, tra scrittrice e illustratrice, e devo dire che ci azzecca sempre. In questo caso Cecilia Ferri ha interpretato la storia in un modo straordinario. In alcune illustrazioni, per esempio, cioè andando avanti con la storia, quindi girando le pagine, il ritmo dell'albo illustrato appunto nel giro pagina, e verso la fine la signora sembra ringiovanire anche proprio fisicamente, no? Perché chiaramente cambia la sua prospettiva, e c'è questo cambio interiore, si vede dalle illustrazioni, è molto chiaro. E anche i colori. Nelle ultime due aperture, nelle ultime due pagine, Cecilia secondo me propone proprio la sua palette classica, che è quella molto luminosa, di questo violetto, di questo giallo intenso, e quindi anche una storia che va verso una luce diversa, e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Le illustrazioni di Cecilia e anche la copertina sono molto potenti.
1: Sì, concordo. E poi insomma Federica è Federica Ortolani.
0: No, le storie, sono felice, perché insomma questa storia non era semplicissima anche da pubblicare, perché è coraggiosa. E in realtà devo dire che siamo tutti molto, molto felici del risultato, e di una storia che parla di vita.
1: Verissimo, insomma è la vita che bussa alla porta, e quindi l'abbiamo detto, è l'attesa. Ecco, non sapevo questa particolarità etimologica della parola, piace molto, dà un valore diverso a tutte le attese. Federica, che bello è stato averti qui con noi, grazie mille.
0: Grazie a te Daniela, e grazie a chi sta ascoltando questa intervista.
1: A presto.
0: Arrivederci, ciao.

0: Siamo pronti a immergerci in una bellissima storia. Il libro si intitola Maciste in giardino e torna in libreria per Ancora Wow con Guido Quarzo, che torna alla biblioteca dei ragazzi. Ma quanto sono felice, Guido, come stai?
1: Benissimo, grazie, sono molto contento anch'io, è sempre un piacere parlare con voi.
0: Anche per me. E

0: Po' di rock and roll, firmato Filippo Graziani, Povero me, la seconda canzone presentata quest'oggi in playlist in blu. Abbiamo iniziato con Raff, quindi volto e soprattutto voce storica del nostro panorama artistico. Filippo Graziani, una voce più giovane, ma insomma i suoi anni di carriera comincia ad averli, e poi ovviamente dicevamo poco fa che porta dei geni importanti. Adesso torniamo alla musica italiana più giovane, diciamo così. Loro rappresentano il nuovo cantautore, quello formato da una coppia che abbiamo visto anche a Sanremo, Maria Antonietta, lui è Colombre, ci presentano la loro canzone estiva, Senza vestiti.
1: Con gli occhi

Allora, la coppia l'abbiamo conosciuta, anzi abbiamo vista a Sanremo, come dicevamo prima, avevano portato La felicità e basta, che poi si è confermato anche molto piacevole, infatti è piaciuto molto a tantissime persone, e adesso ci riprovano per l'estate. C'è questa Senza vestiti, che è anche la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Proseguiamo con la quarta e ce ne andiamo in Brasile questa volta. Da lì arriva Mari Froes, che abbiamo già conosciuto con un singolo, è stato anche nostro disco in blu della settimana, e adesso ci riprova. I battiti sono accelerati e il che fa pan down con l'estate. Mari Froes, questa è Como Ouro.

visualizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mare Froes, Como Ouro, cioè siamo andati anche in Brasile a fare un giro. Torniamo però con la musica di casa nostra, perché come detto la maggior parte dei dischi di quest'oggi sono di casa nostra, e ritroviamo con piacere Jacopo Martini, lui che ci ha introdotto nel suo immaginario cantautorale con i singoli Io Odio e Poi Cambierò e anche il più recente Un'Isola Che, comunica ancora qualcosa e lo fa con questa nuova Almeno Tu.

Almeno tu hai la nuova canzone per Jacopo Martini, contenuto nel suo progetto che si chiama proprio come lui, quindi Jacopo Martini, uscito la scorsa settimana. Quinta proposta di quest'oggi, la sesta, e cambiamo decisamente sia i beat e sia i generi. Parlo di generi perché J-Ax ormai da qualche tempo a questa parte fonde rap, country, folk, e lo fa anche in questa sua nuova canzone. Si chiama Hippie Ya Yo.

anche J-Ax continua con questo suo modello, lo dicevamo prima, fonde rap, country, folk, un po' un crossover di generi. Dico che continua perché lo ha fatto da Sanremo anch'esso. Allora era Italia Starter Pack, poi una rivisitazione della vita, la vita, e adesso questa Hippie Yaya.

0: si appresta così con un po' di feste, un po' di ponti, lavoreremo, ascolteremo musica, è quello che ci piace fare, lo facciamo sempre molto volentieri, scremiamo e vi diciamo quello che ci piace un po' di più. Questo è quanto. Che dire, adesso possiamo concludere. Da Gary è tutto, buon fine settimana ancora e vi lascio con Julie.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Playlist in blu, la musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica.

0: politica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
3: Soul.
2: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15.15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
6: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
7: non sprechiamo tempo ed energie inseguendo ciò che è solo apparenza. Impariamo da Giovanni il Battista a mantenere vigile lo spirito, amando le cose semplici e le parole sincere, vivendo con sobrietà e profondità di mente e di cuore, accontentandoci del necessario e trovando possibilmente ogni giorno un momento speciale in cui fermarci in silenzio a pregare, riflettere, ascoltare, insomma, a fare deserto per incontrare il Signore e stare con Lui.
8: Avete sentito che bello? Oggi Papa Leone ci parla di un tema che riguarda tutti, piccoli e grandi, e cioè molto spesso ci preoccupiamo del giudizio degli altri, di quello che pensano, che dicono di noi, e allora dobbiamo essere i più bravi, i più perfetti, i più buoni. Ma è davvero così? Beh, Papa Leone ci dice che c'è uno sguardo che conta più di tutti, che è quello di Dio Padre, uno sguardo che ci libera, che ci fa vivere veramente. E allora vogliamo scoprire come, insieme ai nostri amici. Bentrovati ragazzi, benvenuti a Caro Gesù. Oggi abbiamo con noi Isabella, Rebecca, Rachele, Agnese e Samuele. Benvenuti. Allora, il Papa dice una cosa molto importante, che a volte siamo preoccupatissimi di quello che gli altri pensano di noi, ma questo è vero anche in una classe. Per esempio, in una classe a volte si creano dei ruoli. Dimmi.
9: In base a come ci si comporta, anche perché se qualcuno è bravissimo gli danno un ruolo più importante, invece poi se alcuni che non sono più bravi possono rimanerci anche un po' male quando lo sentono.
8: C'è quella cosa tipica che succede in ricreazione, magari si fanno le squadre, ci sono i capitani, in genere chi scelgono?
9: I più forti.
8: Quelli che loro ritengono siano i più forti, bisogna poi vedere. E per ultimi scelgono?
9: I meno forti.
8: Quelli meno forti. È bella questa cosa? Vi è mai capitato? Vi è mai capitato di vivere una cosa del genere?
9: Allora, cioè, alcune volte ero quella forte, altre volte quella meno forte. Quando ero la forte ero felice, cioè. Invece quando ero la meno forte un po' triste perché mi mettevano ultima.
8: Ma possiamo dirla una cosa? Che queste etichette, questi ruoli che ci danno non sono mai veritieri fino in fondo. E poi scusate, questa cosa capita solo a voi bambini o anche agli adulti, ai grandi?
9: Agli adulti.
10: Anche agli adulti.
8: Allora guardate, io qui ho due oggetti che di uso comune conosciamo benissimo, un tablet e uno smartphone. Perché? Perché sapete che i grandi utilizzano i social e i social si sta lì a, si dice, a scrollare, no? Tutti i contenuti e uno quando guarda i social vede queste vite bellissime, perfette, sono tutti bravi, tutti hanno successo, oppure che ne so, io posto una foto e mi mettono 50 like, oppure me ne mettono 100, 200, 1000, ma secondo voi il mio valore, quanto valgo, quanto valiamo, dipende dai like che ci mettono?
9: No.
8: Perché?
9: E non è soltanto dai like, è anche come ti esprimi con le persone, perché se sei antipatico con le persone hai

0: Non va
1: non
0: bene, perché tu puoi avere 2 milioni di like, ma se sei antipatico, o tratti male gli altri. Che
1: pure,
0: dite?
1: perché l'importante è come siamo noi.
0: Brava, l'importante è come siamo noi e anche che qualcuno ci guardi nel modo giusto. Secondo voi chi è che ci può guardare nel modo giusto e che quando ci guarda ci sentiamo veramente amati?
1: I genitori
0: I
1: pure,
0: genitori
1: i
0: sicuramente,
1: nonni.
0: i nonni sicuramente, e tu dicevi i
1: Gesù.
0: parenti, certamente che ci vogliono bene.
1: Gesù.
0: Gesù, perché Gesù secondo te?
1: Perché Gesù è quello che ama tutti e quindi non è che ama uno ma l'altro non lo ama, quindi lui ama tutti e quindi non ha preferenze.
0: Brava, ama
1: Perché
0: tutti, non ha
1: siamo
0: preferenze.
1: tutti fratelli.
0: Non ha preferenze, siamo tutti fratelli. È proprio vero quello che dite. Guardate, potremmo dire una cosa, che in una classe, per esempio, l'insegnante, ci sono quelli dei primi banchi, no? In genere quelli dei primi banchi rispondono sempre, vero? Sono i più
1: Sì.
0: bravi, quelli tutti precisi. E l'insegnante è un po' chi sono i preferiti.
1: Sì, un po' sì.
0: Un po' sono loro quelli.
1: Cioè,
0: Quelli degli ultimi banchi, invece?
1: fanno un po' di confusione,
0: Meno,
1: cioè,
0: meno.
1: meno perché non sono tanto sempre attenti.
0: Sapete, a volte questo succede anche a catechismo, eh? Ci sono quelli bravi, fanno le preghiere, ma diciamo una
1: Quelli che
0: cosa.
1: capiscono al volo, diciamo.
0: Esatto, quelli che capiscono al volo, ma diciamoci una cosa. Dio non fa così. Anzi, se proprio vogliamo essere sinceri, Dio, se proprio ha delle preferenze, quelli degli ultimi banchi sono quelli che ama particolarmente, quelli più lontani, quelli che in genere si pensa, ma quello non vale niente. No. Quello Dio lo ama in modo particolare. Allora, che cosa abbiamo capito oggi? Che il nostro valore non dipende da quello che ci dicono gli altri, o per esempio dai voti che prendiamo, se prendiamo voti alti, bassi, o dai like che ci mettono. Il nostro valore ce lo insegna solo una persona, solo uno sguardo, quello di Dio. Quando Dio ci guarda, ti guarda negli occhi e ti dice: tu per me vali tantissimo. Ma vali talmente tanto che io per te sono disposto a dare la mia vita. Ma ti immagini, ma uno che ti ama così, tu come ti senti?
1: Io mi sentirei felicissima perché è una persona che ti ama.
0: Che è la cosa più semplice del mondo. Guarda, è esattamente quello che dice il Papa. Non servono grandi cose nella vita, le cose semplici. È una persona che ti ama, è la cosa più semplice del mondo. Bene.
2: Un amico è una persona che ti ama e non ti lascia mai. Non è una persona che, anche se ti sta vicino, ma ti deve amare, un amico.
0: Quindi possiamo dire che Gesù è il vero amico, l'amico numero uno.
1: Ti sta dentro al cuore.
0: Ma state dicendo delle cose bellissime, ti sta dentro al cuore. Bene, ciao ragazzi.
3: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Lì sul monte sacro, sotto un cielo chiaro, c'era il profeta Elia. Mentre molti israeliti dietro a dei pagani persero la via, Elia disse al re: se non ti converti il tuo popolo morrà. Dio con la sua ira questa terra senza l'acqua secca lascerà. Come finirà la storia? La pioggia mai la terra bagnerà. Cosa ne sarà di Elia? Ascoltate, tutto qui si svelerà. Elia. La storia di Elia, che significa il mio Dio, inizia durante il regno di Acab, un re di Israele che aveva sposato Jezabele, principessa fenicia, grande devota del culto di Baal. In quel tempo molti israeliti avevano abbandonato il culto del Signore per seguire Baal, divinità pagana. Elia si presentò al re e disse: come prova che Dio esiste e che è il mio Signore, su questa terra non pioverà per anni e sarà colpita da una grave siccità. Così capirai chi bisogna adorare. E scomparve. Ma il Signore protesse Elia: vai via da questa terra e nasconditi, non soffrirai la sete perché potrai bere l'acqua del torrente e non morirai di fame perché manderò dei corvi che ti procureranno da mangiare. Elia partì e come il Signore gli aveva promesso, ogni sera e ogni mattina i corvi gli portavano pane e carne da mangiare.

Ma da lì a poco, senza le piogge, il torrente si seccò e il povero Elia rimase senza acqua da bere. Così il Signore parlò ancora. Alzati, vai a Sarepta e cerca una donna. Sarà lei che ti darà da mangiare. Elia arrivò in città e vide una vedova che raccoglieva della legna. Ho fame e ho sete, ti prego, portami dell'acqua da bere ed un pezzo di pane da mangiare. Ma la donna che era povera gli rispose: ho solo un pugno di farina e un po' d'olio in un vasetto e sto andando a raccogliere dei rami secchi per fare il fuoco e preparare qualcosa per me e il mio bambino. Se continua a non piovere, sarà l'ultimo pasto e poi moriremo. Non temere, non avrete più fame finché il Signore non farà piovere. E così avvenne. Ma purtroppo, dopo poco, il bambino della vedova si ammalò e morì. Elia ne ebbe pietà e disse alla donna: dammi tuo figlio. Lo prese in braccio, lo sdraiò sul letto e rivolse una preghiera al Signore: perché hai fatto questo? Perché hai provocato un dolore così forte a questa donna? Poi si distese tre volte sul bambino e disse: Signore mio Dio, ti prego, fai ritornare in vita questa creatura. Il Signore ascoltò la sua preghiera e la donna si convinse che Elia era un uomo di Dio. E dopo 3 anni il Signore gli parlò di nuovo: Elia, Elia, torna dal re Acab. Riferisci che io manderò di nuovo la pioggia su quella terra. Elia obbedì e si ritrovò faccia a faccia col re, che era furioso. Sei tu la persona che ha mandato in rovina tutto il popolo di Israele? Gli disse Acab: no, la colpa è solo tua, perché tu e il tuo popolo avete abbandonato il Signore per seguire il culto di Baal. Raduna tutti gli israeliti sul Monte Carmelo e tutti i tuoi profeti. Così avvenne. E Elia gridò davanti a tutti: quando vi deciderete da che parte stare? Se il Signore è Dio, seguitelo, altrimenti seguite Baal. Non mi credete? Mettiamoci alla prova. Avremo 2 buoi a testa, li squarteremo e li metteremo sulla legna, ma senza accendere il fuoco. Invocheremo entrambi il nome del nostro Dio e chi risponderà con il fuoco sarà il vero Dio. I profeti di Baal invocarono il loro Dio dal mattino fino a mezzogiorno, ma non accadde nulla. Nessuno rispose. Elia cominciò a prenderli in giro. Gridate pure a gran voce, sarà preoccupato o in viaggio o probabilmente starà dormendo, ma si sveglierà. Gridarono ancora di più e si ferirono con spade e lance fino a sanguinare, ma il loro Dio non rispose. Elia allora fece inzuppare con l'acqua l'altare e il bue, poi pregò: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio e che io sono tuo servo. Il fuoco del Signore cadde sul bue e sulla legna e prosciugò l'acqua del fossato. Sbalorditi, tutti caddero con la faccia a terra. Il Signore è Dio! Il Signore è Dio! Elia salì sulla cima del Monte Carmelo, si gettò a terra e poco dopo una nuvola piccola come una mano d'uomo salì dal mare. Pioveva! Il Signore aveva mandato la pioggia su quella terra! Ricordate Jezabele, la principessa sostenitrice del culto di Baal? Non le era piaciuto affatto quanto accaduto e voleva ucciderlo. Impaurito, esausto, Elia fuggì nel deserto. Seduto sotto una ginestra, chiese di morire. Basta, basta, Dio mio, basta. Sono stanco di essere perseguitato in tuo nome. Ma Dio non lo ascoltò. E così Elia camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte Horeb, dove si nascose in una caverna. Il Signore parlò ancora. Cosa fai lì, Elia? Esci e sentirai la mia presenza. Cominciò a soffiare un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Poi il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Poi ci fu un sussurro di una brezza leggera. Elia la sentì, si coprì il volto con il mantello e uscì. Dio aveva manifestato la sua presenza, ma il Signore aveva deciso

deciso che per Elia il suo tempo sulla terra era finito. Si manifestò ancora una volta, chiedendogli di ungere come profeta al suo posto Eliseo. Poi, dopo che Elia unse con l'olio sacro il nuovo profeta, un carro di fuoco, trainato da cavalli di fuoco, prese Elia e lo portò in cielo, avvolto in un vortice di vento.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati. Oggi parliamo proprio di perdono, parliamo di tante cose belle che il Vangelo ci racconta sempre, Tommasino. Ho sentito una bella riflessione che faceva un bambino. Io mi accorgo sempre di quando una persona sta male, mi basta guardarla. È bello rendersi conto della sofferenza degli altri semplicemente guardando. Oggi ti voglio parlare proprio di questo, parlando di un brano del Vangelo bellissimo, in cui si parla proprio delle opere di misericordia. Riusciamo a capire bene che cosa sono? Allora immaginate Gesù prende questo grande gruppo di persone, lo divide in due, gli dice: da questa parte tutti quelli che quando avevo fame, quando avevo sete, quando ero carcerato, quando ero stanco mi hanno sostenuto. E gli altri, cioè, quel gruppo dirà: ma quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato e ti abbiamo dato da bere, da mangiare? Quando mai, Tommasino? Gesù risponderà in maniera chiara: ogni volta che questa cosa l'avete fatto a qualcun altro è come se l'aveste fatta a me. Ed è bellissima l'immagine di vedere gli altri aiutati, e nel momento in cui aiutiamo gli altri facciamo qualcosa per Gesù, qualche cosa di bello per Gesù. All'altro gruppo però dirò: da questa parte invece tutti coloro che quando avevo avuto fame, quando avevo avuto sete, quando ero carcerato non mi hanno dato da mangiare. E gli altri risponderanno allo stesso modo: ma quando mai ti abbiamo visto affamato, nudo e ti abbiamo vestito, assetato e ti abbiamo... Gesù risponderà allo stesso modo: quando non l'avete fatto ad un altro, beh, cari miei, non l'avete fatto a me. E io penso che questo debba aiutarci tanto, tanto a riflettere che cosa significa soffrire. Quando vediamo una piccola sofferenza o una grande sofferenza, dobbiamo essere ed entrarci un po' dentro quel dolore. Voi bambini potete attuare le opere di misericordia in maniera chiarissima. Sicuramente a scuola sarete tutti bravissimi, ma c'è qualcuno che rimane un pochino più indietro. Ecco, aiutarlo, sostenerlo, anche incoraggiarlo semplicemente è attuare queste opere di misericordia. Aiutare la mamma che ci chiede un piccolo servizio a casa è attuare un piccolo segno di misericordia.
2: Però Don Dino, un nostro amico ci diceva: a volte non abbiamo le parole giuste o sentiamo di non riuscire a essere vicini alla sofferenza degli altri. Cosa possiamo fare?
1: Bravissimo. Tante volte non servono le parole, non serve fare qualcosa, basta esserci, basta essere presenti. Già quello sostiene il cuore, Tommasino. Se noi ci siamo nella sofferenza degli altri, vedrai che quella sofferenza diventa un pochino più piccola e forse anche più dolce da portare. Allora bambini, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con Tommasino, sempre sulla nostra barca. Ciao, ciao bambini!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: L'arte da ascoltare. A cura di Augusto Ficele. L'arte da ascoltare.
1: Benvenuti a tutte e a tutti alla 62esima puntata dell'Arte da Ascoltare. Oggi vi portiamo al Maxxi di Roma per un viaggio entusiasmante nell'universo ribelle, geniale e visionario di uno dei più grandi miti del fumetto dell'arte italiana. Stiamo parlando ovviamente di Andrea Pazienza. La straordinaria mostra a lui dedicata, intitolata Non sempre si muore, curata con passione e rigore documentario da Giulia Ferracci e Oscar Glioti, offre con 500 opere un'immersione totale tra tavole originali, dipinti, scritti e schizzi inediti che raccontano la complessità di un artista fuori dagli schemi, capace di segnare davvero la cultura visiva del nostro paese.
0: L'arte da ascoltare.
1: Abbiamo raggiunto al telefono Giulia Ferracci, co-curatrice della mostra Andrea Pazienza, Non sempre si muore, visitabile al Maxxi Roma fino al 27 settembre 2026. Buonasera Giulia.
2: Buonasera.
1: Allora Giulia, ammirando questa mostra, spesso ci si concentra sul Pazienza disegnatore, sul suo segno grafico unico. Qui invece la bellezza dell'esposizione risiede proprio in una polifonia inattesa. Avete avuto l'abilità per me di aver tirato fuori dagli archivi lettere private, poesie e appunti intimi di Andrea Pazienza. E quindi ti chiedo, oggi per capire davvero Pazienza dobbiamo smettere di guardarlo solo come un grande fumettista e iniziare a leggerlo come un grande artista del secondo Novecento?
2: Diciamo che Andrea è prima di tutto un fumettista.
1: Sì.
2: E come tale è riuscito a portare il fumetto nell'arte davvero a tutto tondo, parola e immagine, nel suo campionario immaginifico,

0: davvero un unicum che eleva l'arte del fumetto a un'arte totale. Quindi possiamo dire sì, è un artista tutto tondo, certamente.
1: In effetti sì, con pazienza possiamo dire che c'è una perfetta miscela tra naturalezza e genialità senza davvero snaturare ragione e talento. Allora Giulia, nell'esposizione per la prima volta, questo è davvero molto particolare, in un contesto museale dopo un restauro sostenuto dal Maxi, viene messo in risalto il grande murale realizzato da Pazienza nell'87 alla mostra d'Oltremare di Napoli. Un'opera monumentale di 8 metri per 2, eseguita senza nessun disegno preparatorio, con gesti rapidi e sicuri. E ci vuoi parlare di questa scelta installativa di grande impatto?
0: Sì, abbiamo lavorato a lungo con la sovrintendenza di Napoli, la mostra di Oltremare e soprattutto con la sorella di Andrea Mariella Pazienza, portare quest'opera fuori dal contesto dei Campi Flegrei dove era allocata. Andrea, diciamo sul finire degli anni Ottanta, si trova ormai star e coniugato con Marina Comandini a diventare uno dei protagonisti fondamentali del Comic-Con di Napoli, che appunto si svolgeva presso la mostra d'Oltremare. Venne invitato e diciamo come tutti coloro che sono ospiti, aveva diritto ad una stanza di hotel, ma guarda caso l'autore andò in un altro hotel molto più lussuoso, dove come da copione aveva fatto uno dei suoi pasticci, quindi svuotato il minibar, allagato il bagno,
1: Pirata,
0: insomma.
1: pirata.
0: È davvero un pirata e in questa diciamo caos notturno che probabilmente era il lascito di una serata brava, il giorno seguente arrivato appunto presso lo spazio di Oltremare intende davvero risarcire il gruppo degli organizzatori con un suo disegno e gli offrono un muro pensando insomma che avrebbe certamente fatto qualcosa di limitato al poco tempo che aveva davanti. Invece, armato di un pennello di un colore scarico addirittura, riuscì davvero a realizzare un'opera magna di grandissimo formato che diciamo, potrebbe in un certo senso evocare la tauromachia goiesca o anche altre figure appartenenti alla mitologia greca che impressiona per la forza dei corpi che sono davvero quasi michelangioleschi, una sintesi di tutto quello che è poi il sapere anatomico di cui l'autore ha fatto davvero uno dei perni della sua grandezza ed è quindi in scenata una battaglia dove ci sono uomini e animali. Venne letta come una battaglia tra uomini e animali, ma non è necessariamente detto questo. Alcuni animali sembrano affiancare le figure, per cui insomma la lettura è abbastanza orizzontale. Ciò che sorprende è che tutto questo è avvenuto in poco più di 3 ore, quindi l'autore è certamente una dimostrazione del talento sia sul piccolo formato, in grado di spaziare invece alla grande tratto del murale metropolitano, insomma, è una soluzione davvero di grandiosità e di spettacolarità che solo lui sapeva restituire. Del resto, in quegli anni anche aveva realizzato la grande pala dello Zanardi a cavallo, siamo nel 1984, quindi 3 anni prima del murale, dove il cattivo eroe Zanardi cavalca questo animale bevendo da una cornucopia. Venne realizzato per la Fontana di Cesena, era un'impalcatura di legno e all'autore venne affidato

0: uno dei lati di questa impalcatura che serviva proprio per coprire il restauro della fontana, e lui realizzò anche lì quest'opera straordinaria di grande formato che infatti abbiamo in mostra.
1: Beh, e qui si può davvero dire che il genio si vede anche nella brevità dell'esecuzione. Allora torniamo tra pochissimo in Arrivo un brano.

0: L'arte da ascoltare.
1: Bentornati all'Arte da Ascoltare con Giulia Ferracci, co-curatrice della mostra Andrea Pazienza, Non sempre si muore, visitabile, ricordiamo, al Maxi fino al 27 settembre 2026. Allora Giulia, Pazienza ha raccontato gli anni di piombo, le droghe, la satira politica più feroce, senza filtri e senza fare sconti a nessuno, nemmeno a se stesso. Allora ti vorrei chiedere, guardando le opere esposte, si può affermare che con Pazienza il privato e politico, nel senso che ha la grande abilità di raccontare attraverso i suoi drammi il proprio tempo?
2: Beh certo, penso tal a cui l'autore iniziò a lavorare negli anni bolognesi e ne è la rappresentazione. Andrea era l'antenna di tutti i movimenti di piazza, ma questo avveniva direttamente dal suo letto. È il primo fumetto della storia italiana ad avere il dato autobiografico introdotto nei balloon. È una caratteristica davvero straordinaria. Sono del resto degli anni in cui non solo le ideologie di piazza e anche i fermenti straordinari di quell'epoca confluiscono all'interno delle tavole di Pazienza, ma confluisce anche un'intera stagione e genere.

0: generazione di giovani che avevano fatto e facevano utilizzo dell'eroina, una droga che in molti dicono essere nuova, come sappiamo, in quel periodo storico, l'effetto Blue Moon. Non è un mistero, quindi per far rientrare direttamente dalle piazze i giovani ribelli, l'apertura e la condiscendenza, l'utilizzo della droga, l'iniezione della droga nelle piazze è un fatto storico, insomma abbastanza
1: Sì, rilevante,
0: ormai conosciuto. E Andrea lo descrive in una maniera assolutamente straordinaria e descrive anche questa vita da fuori sede. Immaginiamo un ragazzo che si era trasferito dalla Puglia giovanissimo a Pescara e poi giovanissimo ancora a
1: a
0: Bologna, aveva
1: Bologna.
0: 18 anni perché lui andava un anno, era un anno anticipatario a scuola. Trovarsi al DAMS, che era poi peraltro diretto da Eco, in un contesto di fermento dove il fuorisede non aveva regole, non aveva controllo, non aveva soldi per mangiare, quindi le lunghe file alle mense rappresentate in questa copiosità di piccole figure che si trovano in una strada disegnata da Pazienza in una delle tavole di Pentotal, forse una tra le più prospetticamente avanzate, e con una lunga fila interminabile di uomini, ragazzi, giovani e donne in fila per questa mensa. E ugualmente anche la vita delle osterie, le tavolate, la Traunfabrik è un racconto molto interessante che emerge comunque all'interno di tutto il copione della vita di Pazienza a Bologna. Quindi sicuramente in questo caso, nel suo caso, c'è una grande rappresentazione del politico all'interno dell'aspetto artistico, certamente.
1: Bene, allora a proposito di generazioni, visto che le hai citate, Giulia, voglio riprendere con te il titolo Non sempre si muore, scelto per l'appunto per la mostra di Andrea Pazienza al Maxi, che è un perfetto esempio di frase alla pazienza, cioè ironica e tragica allo stesso tempo. E spesso la sua figura viene schiacciata sulla sua fine che attraversa un po' la cerchia dei maledetti, riducendo tutta la sua arte a una corsa verso il baratro. Eppure c'è un universo così complesso e così ancora poco conosciuto attorno a lui. Quindi ti chiedo se in questo titolo si può leggere che il corpo dell'artista muore, ma l'opera invece continua, ma soprattutto se è ancora capace di influenzare le generazioni successive e in quale modo, a tuo avviso?
0: Questo titolo, sapientemente suggerito sempre dal mio collega
1: Sì.
0: Gleotti, nasce comunque dalla splendida intervista che Andrea rilasciò
1: A
0: poco prima
1: Griffiths,
0: di
1: sì.
0: morire, nella quale appunto parlando dei grandi autori del passato, diceva: quelli sono autori mai morti, in fondo non sempre si muore, no? E dunque pensando ad Andrea e parlando soprattutto con la grande quantità di amici, i primi amori, i professori del liceo, il flatmate, l'amore bolognese, via discorrendo, abbiamo notato che tutti parlano di lui al presente. Questo è stato qualcosa di incredibile, la sua vitalità è qualcosa che non ha mai raggiunto un punto di termine, intanto perché le sue opere continuano ad emergere, la sua generosità è qualcosa che l'ha sempre molto contraddistinto, donava tavole senza alcun tipo di calcolo, ecco, questo faceva sì e fa tuttora sì che molti inediti possano riemergere alla
1: Riemerge, sì.
0: vita. Ma di Andrea, diciamo quello che personalmente ammiro e che credo possa far sì che il suo lascito sia in realtà vivo e presente è questa capacità di eccedere senza calcolo. Una figura che ha

0: amava lasciarsi andare senza scrupoli, nel bene e nel male ovviamente, no? L'esperienza della curiosità verso la droga è stato certamente uno di quegli elementi di eccesso in negativo, ma non sorprende ascoltare uno dei suoi amori raccontare che fermava d'improvviso la macchina per vedere un arcobaleno o leggere qualche lettera alla sua amata Isabella Damiani, l'amica di sempre delle vacanze estive, nel quale si lasciava andare davvero a grandissimi afflati affettivi, ugualmente nella generosità raccontata dai suoi amici, da Vincenzo Mollica che ricorda le corse in Vespa cantando, insomma davvero ne abbiamo moltissimi di racconti straordinari. Bene. Ecco, in questo credo che Andrea sia ancora presente e parli ai giovani, e cioè nella capacità di non calcolare in un'epoca in cui è tutto calcolo e competizione. Se dobbiamo dirci qualcosa è questo: vivere anche nella purezza dell'esistenza, e lui in questo era sicuramente un puro.
1: Allora siamo quasi al termine della puntata, Giulia, e come al solito chiediamo una mostra brevemente in Italia o in Europa da consigliare ai nostri ascoltatori. Dove ci spostiamo stavolta?
0: Mi sposterei nel padiglione della Santa Sede, alla 61esima Biennale di Venezia. C'è un bellissimo progetto che è curato da Obrist in collaborazione, sì, con il Soundwalk Collective, che è veramente qualcosa di straordinario, un viaggio incredibile nel giardino dei Carmelitani, che permette l'ascolto straordinario di opere sonore da Brianino a Patti Smith.
1: Sì, ho avuto modo.
0: Davvero non si può mancare, non
1: concordo,
0: può mancare la vista di questo
1: concordo
0: lavoro.
1: Concordo assolutamente con te. Sì, allora ringrazio Giulia Ferracci per essere stata qui, co-curatrice della mostra Andrea Pazienza, Non sempre si muore, visitabile al Maxi fino al 27 settembre 2026, Livio Cosentini per il supporto tecnico, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono ascoltare scaricando l'app Play 2000. Un caro saluto e alla prossima puntata.
2: L'arte da ascoltare.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, nella puntata speciale del sabato in cui proponiamo il meglio della settimana trascorsa. Così in scaletta oggi abbiamo un aneddoto su Mia Martini e le calunnie, poi un evento, la svolta elettronica dei Depeche Mode e infine un cantautore, Comi. Come sempre c'è una canzone d'apertura e poi

L'aneddoto. Domenica Rita Adriana Bertè, conosciuta come Mia Martini, nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e muore il 12 maggio 1995. È considerata una delle voci più intense e raffinate della canzone italiana, con successi come Piccolo Uomo, Minuetto e Almeno Tu nell'Universo. Nonostante il talento ampiamente riconosciuto dalla critica, la carriera di Mia Martini fu segnata non solo da successi, ma anche da numerosi episodi di ostracismo professionale fondato su dicerie. A partire dagli anni 70 e con particolare intensità negli anni 80, nel mondo della musica italiana si diffuse la voce secondo cui lei fosse un porta sfortuna, una superstizione che la mise a durissima prova fino a non riuscire a portarne il peso.

0: Gli uomini non cambiano, datata 1992, racconta la delusione profonda di Mia Martini verso gli uomini e, per estensione, verso un ambiente musicale cinico che l'aveva tradita e abbandonata. Quasi nessuno, infatti, la difese dalle male lingue che la additavano come porta sfortuna, eppure si trattava di una superstizione basata non su fatti concreti, ma su maldicenze che si rifacevano ad eventi avversi, come un incidente stradale in cui persero la vita due musicisti del suo gruppo. Episodi che venivano accostati alla sua presunta influenza negativa e che si alimentarono con dicerie di bassissimo livello.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: Mia Martini con Minuetto, canzone del 1973 che rappresenta la schiavitù emotiva e il sentirsi intrappolati in un meccanismo ripetitivo, specchio di quella gabbia che i pregiudizi le avrebbero costruito poi intorno. La stessa cantante raccontò in varie interviste che per questo motivo le vennero chiesti rifiuti o esclusioni dai programmi e dai festival, perché colleghi o impresari temevano ripercussioni negative. Secondo fonti giornalistiche e storiche, queste voci che la vedevano portare sfortuna arrivarono a condizionare la sua presenza sul palcoscenico e nella stampa, costringendola nel 1983 a ritirarsi temporaneamente dalla scena musicale, dimostrando come dicerie infondate e pregiudizi possano influire negativamente sulla vita professionale e personale di un artista. Nonostante tutto, fortunatamente, il valore artistico di Mia Martini continua a essere riconosciuto e celebrato. E ora si cambia musica, stiamo per parlarvi della svolta elettronica dei Depeche Mode, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

l'evento. I Depeche Mode rappresentano una delle band più importanti della storia della musica elettronica moderna, soprattutto per la loro svolta sonora verso l'elettronica sintetica, evoluzione che ha influenzato decine di generazioni di artisti e generi musicali. Nati a Basildon, Essex, in Inghilterra nel 1980, il gruppo inizialmente comprendeva Dave Gunn alla voce, Martin Gore, tastiere, chitarra e voce, e Andy Fletcher e Vince Clark alle tastiere. Fin dagli esordi la band si distinse per l'uso esclusivo di sintetizzatori e drum machine, strumenti che determinarono un suono elettronico radicalmente diverso dalle chitarre del rock tradizionale e che contribuì a definirli come pionieri del synth pop e dell'elettronica pop inglese degli anni 80.

La svolta verso l'elettronica dei Depeche Mode si manifesta già nel primo album della band, Speak and Spell, del 1981, che ottenne successo con singoli come Just Can't Get Enough, che abbiamo appena ascoltato, brano caratterizzato da sintetizzatori melodici e immediati, tipico esempio di elettropop agli esordi. In questo periodo la band

0: Enjoy the Silence, pubblicata nel 1990 come singolo dell'album Violator, è uno dei brani più rappresentativi dei Depeche Mode. Scritta da Martin Gore, nasce inizialmente come ballata lenta, poi trasformata dal produttore Flood in un pezzo elettronico più ritmico. Il passaggio vero e proprio verso una sintesi più oscura e complessa dell'elettronica arriva in ogni caso con Construction Time Again dell'83, dove l'uso di campionamenti e texture industriali accompagna arrangiamenti più ricchi. Da lì, e con i dischi a seguire, i Depeche Mode consolidano un'estetica sonora che intreccia ritmi elettronici a toni più cupi e liriche intense, allontanandosi progressivamente dal pop synth dance per abbracciare una forma di musica elettronica più profonda, emotiva e a tratti drammatica. Ma ora si cambia argomento, stiamo per parlarvi del cantautore Ercomi. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: il cantautore.
1: Lo conosciamo come Ercomi, ma il suo nome all'anagrafe è Mirko Manuele Martorana. È un cantautore, cantante e rapper nato a Milano il 19 aprile 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza segnate da umili esperienze lavorative e dall'abbandono degli studi. Frequentò infatti l'istituto alberghiero, ma lasciò la scuola a 17 anni senza conseguire il diploma e fino ai 21 anni ha lavorato come barista, muratore e lavapiatti prima di dedicarsi completamente alla musica. Il nome d'arte Ercomi è semplicemente l'anagramma del suo nome.

Insuperabile il brano con cui Ircomi si presenta al Festival di Sanremo nel 2022, arrivando in coda alla classifica della kermesse, ma scalando, come spesso succede, quella radiofonica. Un riconoscimento per lui che ha iniziato la sua carriera musicale un decennio prima con progetti amatoriali underground. La sua prima pubblicazione ufficiale di rilievo arriva nel 2016 con l'EP Da Sein Sollen, il cui titolo si rifà al concetto filosofico edgariano dell'esserci, segnando il primo vero impatto sulla scena rap italiana emergente. Scusa.

0: Recentissimo singolo che vede insieme a Emma Ercomi, questa era Baci Piano, ballad intensa sulla fine di una relazione tra cautela emotiva e ferite ancora aperte. Una delle tante collaborazioni del cantautore milanese che vanta duetti con Gazzelle, Sfera Ebbasta, Irama e altri, ampliando il proprio raggio artistico da una base hip hop a un approccio più trasversale. Il suo più recente disco risale al 2025, si intitola Decrescendo e segna un'ulteriore maturazione artistica evolvendo verso sonorità più intime e personali. Il resto della storia è tutta ancora da scrivere. E per questa settimana ci fermiamo qui. Grazie per averci ascoltato. Cose di musica torna lunedì.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

cuore le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi, sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: The Lounge.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
0: The Lounge.

sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le cose.

0: Gold. I successi di sempre su In Blu 2000.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole In Blu Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono. In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
4: In Blu Social Club.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.